0: Buonasera Peschiera. Buonasera Peschiera e benvenuti in nostra compagnia, in compagnia di Marco e il clan.
1: Per questa serata memorabile, per questa serata memorabile che è il compleanno grandioso, grandioso di questo meraviglioso locale. Applauso grande e partiamo insieme. Pronti?

en compañía de Marco el Cana. No, voglio sentire un bel applauso, fatto bene, con l'urlo, oh, così mi piace, così mi piace, è il mondo

bravi, bravi, bravi. Ne avremo per tutti, eh. Vogliamo accontentare tutti, tutti, tutti, tutti, tutti. Adesso Fox, Valserino, girettino di licio e poi via con tutto quanto il resto. E adesso pronti gli occhi, gli occhi tuoi. Vai, andiamo!

grave. Una? Salsina, salsina. Per cosa? Per la pasta asciutta? Per cosa? Ah, certo, certo, le facciamo tutte. La mazurka, pronto?

0: agarraste. Ricordati che gallina vecchia, ehi, ricordati che gallina vecchia è dura,
1: è dura.

0: di Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
3: Come
4: una
3: matrioska, la sera cumbia dai nostri album. Sempre comincia con

Grandi. Allora, finché i ragazzi levano la giacca, vi voglio sempre ricordare, qui alla sinistra del palco c'è la nostra signorina con tutto quel che riguarda la nostra discografia e tutte quante le informazioni utili e necessarie per della nostra orchestra. Ok? E allora, pronti? E a questo punto partiamo.

Bravi, bravi, bravi, bravi. A questo punto, bravo. Rallentiamo, via, vai con le belle canzoni, quelle più richieste. La prima è sempre lei. Vai. Ezio! Aldo, dove è Aldo? Mirella, dove è? Diana!

0: Grazie, la mazurka.
1: Adesso noi facciamo la mazurka, tu vai a metterti d'accordo insieme con Joe cosa bisogna fare, certo, dopo. Vai.
0: Pronti la mazurka?
1: Pissi, vai, Cotto, vai.

0: Bravi.
1: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

0: ragazzi.
1: Siete una meraviglia. E allora, prima di chiamare il grande gioco a tutti quanti gli ospiti, perché stasera è la festa della Peschiera, ancora un bel applauso, fai sentire. Ancora un bel applauso, fai sentire. Ecco, bravi, bravi, bravi, bravi. Andiamo a Sanremo, perché Sanremo è sempre Sanremo.

0: grazie.
1: Sanremo, Sanremo. E adesso facciamo un bel applauso e chiamiamo il grande Joe. Vieni Joe, un applauso. Intanto, a proposito di Per sempre sì, è stato trovato un anello di morosamento. Chi l'avesse perso qui lo può trovare, ok?
2: È mio. Non è vero, non è vero. Non è vero, Bischero. A posto siamo. Mi mancava l'anello. Ciao! Come stai? Tutto bene? È tuo. È tuo?
1: Sì. Vedi, non si finisce mai. Ci si può sposare in qualsiasi momento, vedi?
2: Siamo brava gente noi. Guardate che bei fiori che hanno regalato, guardate qua. Gruppo Prospero, che saluto e ringrazio tutti. Ciao ragazzi, siete là in fondo. E la mia cara amica Lucia, Lucia di Sergio Perazza. Vorrei un applauso anche per Sergio Perazza e tutti gli amici di Lucia. Grazie Lucia.
1: Ma siete un po' scarichi, avete mangiato troppo. Dai, dai, fai sentire qua. Oh, così mi piace, dai, dai, dai, dai, dai.
2: Laura, vieni un attimo sul palco un secondo. Sì, ti prendo te, prendo te. Stasera prendo te. Tanto voglio ringraziare ovviamente tutti per questo bel compleanno tutti assieme, la bella orchestra di Marco il Clan. Adesso arriverà Tony D'Aloia, poi arriverà Daniela Cavanna, poi arriverà la torta, poi Sonia De Castelli e Marco Zeta. Ciao Nelson, ben arrivato. Ciao Graziano Boggiani e tutta la scuola, grazie. Piacere avervi qua. Tutte le scuole di ballo che sono qua con noi questa sera, Zucconelli, Nadia, Piero. Cosa farei qua? L'ho chiamata io? L'ho chiamata io. E tutti gli amici, veramente tanti, tanti, tanti, non voglio dimenticare nessuno, ma che bello, veramente di cuore. Salutiamo tutti i social, che siamo in diretta Facebook e Instagram, quindi ciao. Badini, siamo in diretta social e Instagram, sì o no? No, vabbè. Laura è qui perché? Perché comunque 64 anni fa... No, non ne hai, hai la mia età tu, fai la brava. 64 anni fa, la prima barista, il primo cameriere della Peschiera, quindi comunque parliamo di storia, vorrei un attimino di attenzione, sono qua con noi, che piacere. Abbiamo qua Rosanna e Corrado, prego, vorrei che veniste qua, se riuscite a venire sul palco, se no anche qua davanti. Sì, qua, Marco, grazie. Facciamo un applauso a Corrado e a Rosanna, i primi dipendenti della Peschiera. Che bello. Guardate come la Peschiera fa bene. Quanti anni ha la mamma e il papà?
3: Lo posso dire, mamma? Ah, 86 e 85.
2: Ciao. Un ricordo bello, bello, bello, bello della Peschiera, del nonno sicuramente, perché lei ha lavorato col mio nonno, è iniziato con mio nonno, e Corrado, che è anche il mio secondo papà. Laura, non ti offendi, vero? È la verità? Lo sai.
4: Beh, basta.
2: Dai, un bel ricordo, no? Quante cose avete visto qua dentro? Quanti gin fizz avete bevuto?
4: Tanti gin.
2: Bombette, bombette.
4: Tutto.
2: Di tutto. Allora, vorrei fare un bel applauso.
5: Per no
2: commenta. Per no commenta era buono, beviamo anche noi per no commenta. Vorrei fare un applauso, guardate che carini. I primi dipendenti della Peschiera.
1: Pensa ai primi dipendenti, quante storie potrebbero raccontare.
2: Madonna, e hanno visto quegli anni belli, quegli anni
1: hanno visto gli anni belli.
2: Il benessere vero, vero, vero.
1: Hanno visto gli amori che nascevano, gli amori che si distruggevano.
2: Pensa cosa hanno combinato quei due lì. Pensa, quel divanetto è ancora lo stesso, lo sai? Tony D'Aloia, dove sei? Vieni qua, birichino. Tony D'Aloia ci fa un medley sequenza di Lungo il fiume e i migliori anni della nostra vita. Un bel applauso all'amico Tony D'Aloia. Ciao birichino. Che piacere. Poi appena finisci i migliori anni chiamiamo il nostro Panda, perché è già pronto, perché noi dobbiamo andare a Gatteo, dobbiamo fare un po' di promozione.
6: Ma prima le due canzoni o aspettiamo dopo?
2: No, allora facciamo una cosa, chiamiamo subito il Panda, che poverino mi fa anche un po' pena, perché comunque facciamo un applauso,
6: grazie,
2: per il Panda.
6: Grazie.
2: Panda, venga,
6: Panda,
2: venga con la,
6: Panda?
2: Con la canoa, venga con la canoa.
6: Ah, con
2: ci
6: la
2: mette
6: canoa.
2: Un'ora adesso arrivare il Panda.
6: E mentre aspettiamo il Panda, io voglio soltanto salutare tutti gli amici della Peschiera, gli amici di Radio Liscio, gli amici di Prima Antenna TV, che
2: e di
6: ci
2: Studio 1
6: sempre.
2: Anche, che siamo anche in Emilia e in Lombardia stasera.
6: Alla grande allora, questa è una cosa bellissima.
2: Guarda, saluta Lola che da Sanremo ci guardano, guarda.
6: Dov'è? Dove sono?
2: È illuminato di verde, eccolo là che ci guarda.
6: Ma porca miseria, ma non l'avevo visto. È un po' buio.
2: E lei non ci vede, eh? Lei è furbo, eh?
6: E mi scusi, ma lei... Ma
2: lei è capace.
1: Scusa,
2: arriva Claudio Schiffer.
1: Ecco, ho capito, qua. L'uovo di Pasqua, ma una sorpresa del genere.
2: Signori e signori, il Panda! Bella figlietta lei. Lei è?
0: Malva. Che ti salva.
2: È Malva la bambina che si salva. Lei è qua per fare la promo di Gatteo? Marta, lo portiamo Gatteo? Lo portiamo Gatteo? Pensate ragazzi, se venite in vacanza con noi viene anche lui. Pensate che bello.
6: Allora, Gio, hai parlato di una cosa bellissima.
2: Qual è?
6: Gatteo. Ma Malva, ma lei viene a Gatteo quest'anno? Allora, noi la prima gita la facciamo dal 25 di maggio al 1 giugno. Chi vuole aggregarsi si può soltanto collegare con la Peschiera, nonché Gio, perché è dalla Peschiera che parte il grande pullman che ci porterà a Gatteo Mare per una stagione bellissima con delle novità che mai più vedrete nella vostra vita. È un'estate bellissima, quindi aggregatevi dal 25 al 1 giugno,
2: sì.
6: Giusto?
2: Scusami, ma guardavo il Panda.
6: Ma no, il
2: non
6: panda
2: è un bel biglietto da visita, secondo me non vengono con
6: Brazilian,
2: noi.
6: Quello. Brazilian, che lui è nel cord,
2: è la Pamela Anderson di Brasile, lui. Lei.
6: Che bella oca che hai sulla piscina però.
2: Sì, non...
6: Non
2: c'ha solo loca lì lui. Lasci stare, venga a cantare.
6: C'è l'anguella che beve forte.
2: Una bella canzone che alla mia mamma piaceva tantissimo.
6: Okay.
2: Bella, che la dedichiamo anche a lei perché è anche il suo compleanno.
6: Ma certo.
2: Lungo il fiume.
6: Lungo il fiume.
2: Toni
6: Signori,
2: D'Aloia.
6: Per voi ballatela se volete, se no ascoltatela, dai, a modo, vai. Lungo il fiume, vai su, vai.

Grazie di cuore. Quella canzone che canto adesso è per ricordare i miei 35 anni di carriera qui alla Peschiera di Valdengo, perché i migliori anni li abbiamo vissuti noi, e quindi non potevo che non cantare questa, eh. Mamma.

0: nostra vita,
1: la nostra vita,
0: la loro vita.
1: Marco il clan,
0: Tony la Loia,
1: era woo! 64 anni della peschiera di Valdengo, 64 anni della peschiera, dei quali 35 li ho vissuti io, porca miseria. Ciao, ma cosa fai qua?
2: Passavo per caso.
1: Eri un bambino piccolo così quando venivo qua, porca miseria.
2: Avevi la chiavetta, aprivi tutto, che bello, te lo ricordo.
1: Avevo la chiave e ce l'ho ancora.
2: Ho cambiato la serratura, però.
1: Hai cambiato la serratura. Pensate che mi aveva lasciato la chiave del cancello per entrare a montare gli strumenti, pensate che roba, meraviglioso.
2: Per forza, perché arrivava
1: Marco,
2: quando voleva lui.
1: Posso fare un ringraziamento a Marco?
2: Ma devi farlo.
1: Marco il clan, ragazzi, un'orchestra meravigliosa che tira, ma oltretutto lo conosco da 40 anni questa persona.
3: Così,
2: conosce tutti da 40 anni lui.
3: No, ero piccolo così.
1: Siamo più o meno simili. Hai dei musicisti che sono favolosi uno dopo l'altro. Io farei un applauso.
2: Bravi.
1: A questa grande formazione.
2: Bravi, gentili e educati.
1: Ma veramente, veramente, veramente di cuore.
3: Grazie, grazie.
1: Te lo dico con tutto il cuore, veramente.
3: Grazie mille.
1: Bello, bello, bello, bello troppo, dai. Grazie, Gio.
2: No, stai qua con me che dobbiamo presentare una grandissima artista, una bella... Io voglio salutare, però permettetemi, ho rivisto con piacere i Gemelli.
1: Oh!
2: Ragazzi, un applauso ai Gemelli, hanno fatto la storia.
1: Ciao!
2: Qua con noi. Mirella, Otello, ci sono i Gemelli, li avete visti? Sì, dove sei? Un applauso ai Gemelli, era una vita che non venivano più. Grazie per essere qua con noi.
1: I Gemelli della peschiera, ma che roba!
2: Quanti anni, quante storie. In due sull'SLK, vi ricordo benissimo.
1: Bello, bello, bello.
2: Quanti viaggi avete fatto, ragazzi?
1: Che belle storie.
2: Cosa facciamo?
1: Li invitiamo a Gatteo Mare.
2: Ah, vengono da soli loro, stai tranquillo, vengono da soli.
1: Vengono?
2: Vengono da soli.
1: Dal 25 al 1 giugno a Gatteo Mare.
2: E ce ne cantano due.
1: Anche tre. Ma tutto quello
2: l'ultima
1: che volete,
2: canzone di
1: non
2: Salda Vinci.
1: Venite,
2: no,
1: che vi
2: quella non si fa. No, ma... quella non si fa. No, ha vinto Sanremo, basta. Io invece chiamo la bella e brava artista, un personaggio colorato, bello, brava, educata, gentile, Daniela Cavanna.
4: Grazie.
5: Ciao peschiera, personaggio colorato, mi piace dentro e fuori.
2: A me
5: ciao
2: piace a la tua farfallina che ti segue sempre e anche un po' la mia, quindi guarda un po' quante cose in comune abbiamo.
5: Bellissimo, mi fa molto piacere questa cosa e grazie per avermi invitato.
2: Grazie a te.
5: Ragazzi, 64 anni di un locale da ballo, soprattutto di questi tempi, non sono da sottovalutare, quindi io farei veramente un grandissimo applauso a Giorgio, Cicci, tutto lo staff della peschiera, perché io sono molto onorata di essere qui questa sera, veramente lo dico con tutto il cuore.
2: Lo sai che tu farai Halloween con noi?
5: Lo so, le streghe
2: abbiamo confermato
5: arrivano
2: la strega il 31 ottobre, che quest'anno è di sabato, sarà con Daniela Cavanna!
5: E io vi aspetto numerosi.
2: Vai Daniela, facci fare una bella baciata.
5: Va bene, partiamo con la baciata, se volete potete ballarla, è la mia nuova Mamma Rio, ma ciao Tony!

0: cuore, gentilissimi. Vuoi presentarla con me la seconda? Perché insomma...
1: Sì.
0: Io un giorno...
1: Boom, boom.
0: Sì, io un giorno voglio vederla scritta là, insieme a tutti quei grandi successi, perché è colpa tua se mi sono innamorata di questo...
1: È che mi sono innamorato anch'io di questo brano, sai? Abbiamo scritto, abbiamo portato questa bella firma con Fabio Cozzani, questo bel Alligalli, questo bel ballo di gruppo, chiamiamolo un po' come volete. Daniela Cavano l'ho chiamata di notte e le ho detto: ascolta un po', c'è questo brano qua, cosa ne dici?
0: Lo voglio, ho detto.
1: È mio, 5 giorni e l'aveva inciso, quindi un bel applauso a Daniela Cavano che lei vede molto avanti e sono molto
0: contento.
1: Quando
0: mi piace una canzone dico di sì immediatamente perché non volevo farmela scappare.
1: La canzone è bella, poi ditelo voi, si balla bene, entra nel cuore, entra veramente di botto. Il titolo? Boom Boom D'Amore!
0: D'amore!

d'amore, ma per voi che ci regalate sempre tanto affetto e i vostri applausi. Grazie di cuore, grazie Peschiera, e fate ancora un applauso all'orchestra di Marco e Clan, che sono stati bravissimi e sono grandi professionisti.

In Lombardia e Piemonte puoi ascoltare Radio Liscio anche in DAB. Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

Manda i tuoi WhatsApp e i tuoi vocali a Radio Liscio 331 335 6565.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio. Non c'era, c'è.
1: Comincia la sfida!

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

Questa è casa mia, è l'interno 3. C'è un cavalcavia e sarai da me. Io ti aspetto qua, sole libertà.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio. Ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Poche novità, la giornata di venerdì vedrà tempo soleggiato al mattino con rovesci temporali dal pomeriggio su centro-ovest Alpi, Appennino meridionale e zone interne delle isole maggiori, mentre con l'approssimarsi del Ferragosto si fa sempre più concreta la possibilità di un cambio di scenario. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Carissimi, buongiorno, buongiorno a tutti, ben risintonizzati sulle frequenze di Radio Liscio. Il sottoscritto è in vacanza, ma mica solo io, pure Max è andato in vacanza. E allora, cari, abbiamo preparato per voi un bellissimo best of per accompagnarvi nella vostra giornata con le notizie più curiose che in questi mesi sono passate per le nostre frequenze. Stiamo ricaricando le batterie, quindi insomma abbiamo apparecchiato questa bella puntatina per voi, come sempre poi farcita da tutta la musica che accompagna Radio Liscio e che accompagna anche me sulle spiagge ogni giorno, perché seppur in vacanza la musica è sempre con me e spero anche con voi, perché d'altronde Radio Liscio con la nostra app te la porti davvero dove vuoi. Buona puntata a tutti, carissimi, e mi sto preparando, le batterie sono in carica. Ci rivediamo il 7 di settembre, gustatevi la puntata e buone ferie!

Ben ritrovati carissimi, buon lunedì a tutti quanti voi, chissà in quanti sono già al lavoro, ci si stanno recando e chissà quale mezzo scegliete nei vostri viaggi quotidiani. Parto da qua con questo spunto molto da lunedì per rendervi conto di questa indagine di Eurostat che parla proprio della scarsa attitudine di noi italiani nel muoversi con i mezzi urbani. Infatti siamo penultimi in Europa, hai capito, per l'utilizzo di mezzi urbani. Ci batte soltanto Cipro, dove i cittadini che non prendono i mezzi collettivi sono l'85%, in Italia invece ben il 70%. Ora ovviamente non è proprio un caso questa cosa, perché non è che proprio i mezzi funzionino benissimo, arrivino sempre puntuali, siano iperperformanti. Soltanto negli ultimi mesi è capitata la qualunque, vedi anche soltanto pure di sfiga, quello che è successo con quel tram a Milano che si è ribaltato, i pendolari sempre in rivolta, per i treni sempre in ritardo. Io l'ho fatto per un periodo della mia vita, il pendolare in treno su Milano-Pavia era veramente un incubo, cioè proprio arrivavo sempre tardi, mancava l'aria condizionata, quindi insomma capisco quelli che possono e si mettono in macchina, però il problema è che poi le strade si straintasano, traffico da tutte le parti, insomma non si viene fuori. Però gli italiani preferiscono l'auto, questo è il dato. Tra l'altro un problema anche per l'inquinamento, no? Perché potremmo ridurre di molto le cosiddette PM2 e invece niente, ce le teniamo tutte belle alte. La Società Italiana di Medicina Ambientale ha dichiarato che il traffico contribuisce all'emissione di gas serra, agli ossidi di azoto e al particolato fine, che ovviamente fanno malissimo, portando tutte quelle malattie respiratorie. In Europa, tornando ai mezzi pubblici, in generale più o meno il 50% non usa i mezzi pubblici, il 10,7 li prende ogni giorno, mentre l'11,6 una volta a settimana. Gli altri paesi in classifica, c'è il Portogallo dove siamo sul 67%, Francia 65%, Slovenia, Grecia eccetera. Esistono invece però dei paesi molto virtuosi dove i mezzi di trasporto sono molto utilizzati, tra questi c'è il Lussemburgo dove solo il 15,7% della popolazione non li userebbe, vanno anche molto bene Estonia e Svezia dove il trasporto pubblico è molto diffuso. Ovviamente le soluzioni ci sarebbero tante, come migliorare i servizi, migliorare la puntualità delle corse, migliorare l'efficienza, no, giustamente, ma sono tutte cose che al ministro dei trasporti sanno da tanto tempo e noi intanto siamo qua che aspettiamo, sperando anche così di poter alzare un po' questa percentuale italiana, messi nelle condizioni, stavo a sentire, di poterlo fare. A tra poco cari, che magari non ci andiamo in treno ma andiamo al prossimo evento.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: E allora carissimi, ben ritrovati. Sentite, una notizia da lunedì, arriva dall'Olanda e si parla di The Skink. Che cos'è? Sapete, io vi aggiorno sulle tendenze, no? Questa è una tendenza contadina che consiste nel guardare attentamente il tramonto e quindi fermarsi lì, no? Riconnettersi, rilassarsi con grazie al crepuscolo, ecco, diciamo così, riconnettersi alla natura,

questo, si stava in famiglia, quindi era anche un bel rito, diciamo così. È una cosa che ovviamente non è solo tutta olandese, ma è molto diffusa anche in Giappone, in Svezia, in Indonesia. Questo momento del calare del sole diventa proprio un momento di rilassamento e di tranquillità. Quindi stasera, se avete avuto un lunedì un po' stressante, guardatevi il tramonto, che vi rimettete in pace con la natura e col mondo. Tentarlo nuoce, oh.

0: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Ben ritrovati a tutti carissimi, spero stia scorrendo veloce e gaudente la giornata tra una canzone e l'altra. Adesso vi porto io una bella staffilata, eccola qua, che parla dell'aria e la qualità dell'aria in Europa. Infatti è uscito un report globale riferito al 2025, fine 2025, che non ci piace moltissimo. È questo studio di IQ Air, basato su circa 10.000 città in 143 paesi, e dice che solo il 14% rientra nei limiti indicati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. È un dato in calo, l'anno prima si fermava al 17%. Al centro dell'analisi ci sono le classiche particelle PM2,5, che sono le particelle più fine e insidiose. Sono ovunque, ovviamente, e purtroppo la loro permanenza, la loro presenza si attesta sempre sopra le soglie di sicurezza. Andorra, Estonia e Islanda sono gli unici paesi europei a salvarsi, che hanno rispettato il valore che doveva essere mantenuto. Nel mondo fanno parte di un gruppo ristretto di 13. Gli altri paesi sono l'Australia, bravi, Barbados, Bermuda, Polinesia Francese, Grenada, Nuova Caledonia, Panama, Porto Rico e le Isole Vergini Americane. C'è da dire che l'Australia, che è un continente gigantesco che riesce a mantenere questi standard, chapeau, c'è da togliersi il cappello. Significa però che 130 dei 143 paesi sono fuori dai parametri. I paesi più inquinati di tutti sono il Pakistan, il Bangladesh, il Tagikistan, il Ciad e la Repubblica Democratica del Congo. Però d'altronde è così, posto del mondo che vai, situazione che trovi, no? Però io dico, se in alcune realtà è veramente difficile avere il tempo anche di pensare a questi elementi, visto che comunque sono ben altri i problemi da dover superare, in paesi, come dire, un po' più virtuosi, no? Almeno dal punto di vista economico, come potrebbero essere quelli europei, ci si aspetta decisamente qualcosa in più, anche perché ovviamente questi sono dati che poi riflettono su tutto quanto il mondo, e vedere che l'inquinamento è così alto sicuramente non fa piacere. Va bene cari, ognuno faccia il suo, però chiaro è che qua senza politiche globali di un certo livello non si va da nessuna parte. Noi attenzioniamo i dati sperando sempre che siano ascoltati. A tra poco.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Welcome back, ben ritrovati ad Energia Contagiosa. Allora, sono sicuro che uno così in ufficio ce l'avete tutti. Quello che parla in inglese, quello che usa tutti questi anglicismi, no? Per, come dire, farsi un po' il grosso, il brillante, no? Eppure la scienza dice che non è proprio così. Infatti, non è forse il più brillante quello che fa sfoggio di questi termini, no? Come framework, empowerment, le tue skill e molti altri. A me alcune mi fanno venire proprio l'orticaria, no? Perché ci stiamo proprio dimenticando le parole per utilizzare questo gergo un po' inglese che in qualche maniera, se lo usi, ti fa sentire un po' più meglio, un po' più competente, ma chissà poi perché. Vabbè, sta di fatto che il gergo aziendale, no? Come dire, non istiga alla collaborazione, ecco, dice. Ma chi si esprime in questo modo è un po' come se facesse la ruota del pavone, capito? Non cerca collaboratori, ma solo pubblico. Pensa a te. Questo è uno studio che viene dall'Università di Cornell e ha visto coinvolti tantissimi lavoratori ed è emerso in modo chiaro e netto che chi trova brillante questo tipo di linguaggio è più debole nel pensiero analitico, nella riflessione cognitiva e nella capacità di prendere decisioni concrete. Quindi praticamente, no, distolgono l'attenzione con queste parolone, perché poi stringi, ciccia ciccia, ce n'è poca, diciamo così, ecco. E quindi lo studio dice anche che il gergo aziendale cambia la comprensione condivisa e ognuno interpreta un po' come vuole. Questa è una cosa tutta italiana, sicuramente. Infatti questo genera errori, incomprensioni, ci si perde in discussioni, eccetera eccetera. Quindi sti anglicismi altisonanti altro non sono che un qualcosa di manipolatorio, diciamo così, no? Per creare una piccola cerchia, tenere un pochettino le distanze, no? Vabbè, io non lo so, io non sono di quella risma lì, cioè proprio, anzi, detesto tutte queste parolone che poi no. Cioè, quando tu vai a vedere un annuncio oggi di lavoro, no? Se tu vedi nelle competenze, nelle cosiddette skills, c'è la qualunque, cioè veramente, ormai, a parte che magari ti chiamano per un lavoro da 1200 euro al mese, no? E devi saper fare tutto, nel mio caso che vivo di questo, cioè devi saper montare, devi saper scrivere il pezzo, devi saperlo presentare, devi saperlo vendere, devi saperlo brandizzare, tutto questo per le cifre, no? Ridicole. E in più ci sono dentro tutte ste parole assurde che tu dici, ma cosa sto andando a fare? Analytics, strategic, development, key account, che non si capisce neanche più per cosa ci candidiamo. Vabbè, insomma, se sentite ste parole come deadline, framework, engagement in giro per i vostri corridoi, badate bene che chi le utilizza potrebbe essere un po' troppo pavone, illusorio e con poca sostanza. Fate vobis.

0: Rudy, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Oh, ma che bello, il nostro parterre si allarga sempre di più. Infatti, oltre che ad essere in onda in televisione, oltre che naturalmente in radio, in tutto il Piemonte, grazie ai nostri programmi in onda su Prima Antenna, adesso siamo in onda anche in tutta la Lombardia. Ci trovate su Studio 1, canale 95 del digitale terrestre. Così ci potete seguire anche in TV da tante altre parti d'Italia. Bene, bene, continuiamo ad allargare questo grande mondo di Radio Liscio, che quest'estate verrà con voi, da voi anzi, grazie al Radio Liscio Summer Tour. E la festa continua, perché a noi ci piace un sacco fare festa. E a questo proposito vi aspetto, perché tra poco ci facciamo la rassegna di tutti gli eventi del weekend. Ma adesso le notizie.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. L'arresto di Walter Lavitola per l'attentato a Sigfrido Ranucci, respinta la richiesta di domiciliari, non si placano intanto le polemiche politiche. Laura Supino.
2: Resta in carcere Walter Lavitola, il faccendiere accusato di essere il mandante dell'attentato dinamitardo all'abitazione di Sigfrido Ranucci. Il GIP ha respinto infatti la richiesta di arresti domiciliari avanzata dai legali dell'arrestato in virtù di un atteggiamento ritenuto collaborativo. Durante l'interrogatorio di garanzia a Rebibbia, Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato, spiegando come il suo obiettivo fosse innalzare la protezione intorno all'amico. Lavitola avrebbe aggiunto inoltre di non aver pensato ad una bomba, ma piuttosto a qualche colpo di pistola da esplodere contro il muro di cinta della villetta di Pomezia. Le sue dichiarazioni non convincono però i magistrati romani titolari dell'inchiesta, che le considerano fumose, prive di riscontro, e sono più orientati a seguire la pista di un gesto volto ad aumentare la popolarità di Ranucci in vista di un presunto ingresso in politica. Il conduttore di Report potrebbe essere ascoltato non prima di settembre. Per ora i PM lo ritengono all'oscuro degli intenti dell'ex amico. Le polemiche politiche restano intanto accese. Ranucci chiede scusa a coloro che ha infangato, dice il sottosegretario Fazzolari di Fratelli d'Italia, che chiede anche le scuse di Elly Schlein.
1: Il braccio di ferro tra Berlino e Roma sui migranti: l'Italia non accetterà il rientro di quanti transitati per l'Italia sono arrivati in Germania, scrive il Viminale al governo tedesco, che invece insiste per il respingimento di alcune persone nel nostro paese in quanto primo luogo di approdo. E resta alta anche la tensione con la Spagna. Chiamato a riferire al comitato parlamentare Schengen, ieri il ministro dell'interno Piantedosi ha ribadito la linea del governo.
3: La decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque solo dopo che saranno completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia.
1: Intanto la Spagna le prese con una nuova allerta a Ceuta, dove si cerca di evitare un altro ingresso di massa. Dopo la nuova ondata accertata di disinformazione social, le autorità marocchine annunciano misure speciali per contrastare qualsiasi afflusso nell'enclave, rafforzate le misure di sicurezza anche a Melilla, l'altra città spagnola in territorio marocchino. Continua l'eruzione dell'Etna e continuano i disagi all'aeroporto di Catania. Prolungato lo stop ai voli almeno fino alle 2 di stanotte. È l'emergenza più severa degli ultimi 20 anni per lo scalo, fa sapere la società di gestione, costretta a cancellare centinaia di voli o dirottarli verso altri aeroporti. Si stimano danni per il turismo fino a 24 milioni di euro. Infine lo sport, col doppio oro azzurro agli europei di nuoto e atletica leggera. A Parigi la 20enne Sara Curtis trionfa nei 50 dorso col nuovo record del mondo, 7 centesimi in meno di quello stabilito in semifinale. Oro italiano anche a Birmingham, la nuova campionessa europea del salto triplo è Daria Derkac, che vince col primato personale di 14 metri e 60 centimetri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Carissimi, ben ritrovati in questo venerdì insieme ad Energia Contagiosa. Entriamo nella seconda ora del nostro programma, che sarà tutta dedicata agli eventi. Infatti lo sapete che ci spariamo tutti gli eventi che vi ho raccontato in settimana, uno in fila all'altro, e ci facciamo questo viaggio in giro per l'Italia. Però prima di far questo sono stato colpito da questa notizia curiosa che tira in ballo la psicologia e la creatività intellettuale, perché parrebbe che l'intelligenza non si misura soltanto dai libri di scuola, dai voti presi, eccetera, ma proprio da questa dote spesso inosservata che è la creatività intellettuale. Io mi ci posso rifugiare dentro, mi piace pure come notizia. Ne parla questa Alice Boyes, citata da Psychology Today, e dice che insomma non riguarda solo quello che sai, l'intelligenza, ma anche il modo in cui ragioni, colleghi le idee, metti alla prova i tuoi pensieri, e questo sicuramente ci sta. E quindi riconoscete questi segnali in voi, perché se li riconoscete forse siete un po' più intelligenti di quello che pensate di essere. Punto numero uno: riconosci subito quando qualcuno dice qualcosa di brillante. È un segnale importante, dice lei, perché è importante saper riconoscere il pensiero acuto negli altri. Vabbè. Due: il tuo cervello non si spegne mai del tutto, ma è un'elasticità mentale che continua a funzionare anche in una specie di backup. Ti accorgi quando il tuo cervello cerca di sabotarti. Questa è la metacognizione, cioè la capacità di osservare il proprio modo di pensare, come un deus ex machina, ecco. 4. Continua a riflettere su cose che gli altri dimenticano subito. Vabbè, questo però è una caratteristica del cancro in generale, eh? Anch'io sono così, sempre a rimuginare. Hai la tendenza a migliorare sempre qualcosa. Questo non vuol dire, dice lei, essere ossessionati dalla perfezione, ma vuol dire che la mente torna su quello che hai fatto e quindi la analizza. E poi ancora, e ultimo, non ti limiti a pensare ma provi le tue idee, no? Molte persone infatti amano immaginare e basta, quelle più intelligenti invece sperimentano, testano un modo, cambiano approccio, lo correggono, ricominciano, insomma è tutto parte di questa creatività intellettuale di cui parlavamo all'inizio. Vedete, fate questi test su di voi e poi riprovate il vostro QI, sa mai che tutto questo aiuti. Vabbè, qua ne esce una al giorno, ragazzi, si fa per ridere ma anche per incuriosirci e approfondire. Va bene, però adesso basta, dedichiamoci soltanto al fine settimana. Vi aspetto qua tra poco, che ci facciamo un viaggio per l'Italia e per tutte le feste del weekend.

E rieccoci qua. Ve la ricordate quella storia di cui vi ho parlato un qualche settimana fa? Arrivava da Malta, dove il governo offriva 25.000 euro per non guidare 5 anni. Proprio per, come dire, ridurre, no, questo traffico, questo smog e tutto quello che ne consegue. Ed era un'iniziativa rivolta solo agli under 30. Autoscout ci ha fatto un'indagine sopra. Autoscout lo conoscete, no? Per l'acquisto e la vendita di auto, quel portale lì. E l'ha fatto in Italia. E quindi è andato a chiedere: ma quanti soldi vorreste per rinunciare alla vostra patente? È interessante. Voi pensateci un attimo, poi vi dico i risultati. Allora, secondo i conducenti del bel paese di tutte le età, la media è tra i 65.000 e i 75.000 euro per rinunciare alla propria patente. Un dato che sale a 75.000, 85.000 più o meno tra i guidatori di età compresa tra i 34 e i 55 anni, che ovviamente sono quelli che guidano di più. Ma come fai a star senza macchina? Ci sono pochi quelli fortunati che hanno il lavoro accessibile facilmente con i mezzi pubblici. Non mi fate parlare di prendere il treno, di prendere il pullman la mattina, perché ho fatto una vita d'inferno e adesso mi muovo solo in macchina. Io lo ammetto candidamente, non ne posso più, per fortuna posso farlo, perché comunque il tragitto non mi porta a ingolfarmi nel centro di Milano dove non si può girare. Vabbè, comunque i fattori che influenzerebbero l'impossibilità degli italiani di lasciare il mezzo è proprio l'indispensabilità dell'auto, no? Che rimane fondamentale per gli spostamenti quotidiani, questo è il 58%. Un sistema di trasporti pubblici spesso insufficiente, e qua mi ci vedo anch'io, lo segnala un 49%, e la convinzione che una misura potrebbe funzionare solo in alcune grandi città ben servite dai trasporti, il 37%. Esattamente, io che abito alle porte di Milano, se lavorassi a Milano dovrei già prendere un pullman, una metro, un altro pezzo di tram, cioè è un casino, ti passa la voglia. La resistenza si fa ancora più marcata per quasi 3 italiani su 10, il 29% del campione reputa infatti congrua una cifra dai 100.000 euro in su per accettare i disagi e i costi di una vita senza mezzi propri per 5 anni. Vabbè, però 100.000 euro su 5 anni, finiti i 5 anni posso comprare una Porsche di livello, una bella Ferrarina con 100.000 euro. A voglia che te ne compri. Vabbè, per 100.000 ci faccio un pensiero. Stato, fammi l'offerta, che ne parliamo.

0: informazioni sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Oh, ben ritrovati, rieccoci insieme carissimi. Buongiorno anche a tutti gli amici che ci stanno scrivendo sulla pagina di Radio Liscio, sulla nostra pagina Facebook. Vi do il buongiorno anche a tutti voi. Grazie mille di essere in nostra compagnia ovunque voi siate. In DAB, se siete in Piemonte, Lombardia, Liguria, magari ci state ascoltando dalla radio in macchina, oppure da casa vostra tramite Alexa. D'altronde basta dire Alexa, apri Radio Liscio e lei parte, vi riempie la casa di musica. Va bene cari, ho una bella soluzione qua che riguarda le donne, un bel esempio di co-housing, cioè sempre più donne scelgono di vivere insieme, no? Ci si trova, soprattutto le signore, no? Perché noi molto spesso ce ne andiamo prima, si trovano sole dai 50 anni in su e diciamo che un po' per combattere e contenere i costi, perché oggettivamente sono sempre maggiori e continuano ad aumentare, un po' anche per

combattere invece la solitudine, no? E il discorso di rimanere da soli, magari non hai figli oppure ti abitano lontano, eccetera. Ed ecco qua che c'è questa comunità di donne senior, ecco, diciamo così, che è in grande crescita perché c'è una forte connessione emotiva e relazionale, no? E quindi vanno a vivere insieme per sfangarla da una parte e dall'altra. C'è questo esempio di Pat Dunn, questa canadese di 75 anni, leggo che dopo la morte del marito ha creato questo gruppo Facebook per donne senior che volevano condividere uno spazio abitativo e ha trovato due coinquiline con le quali oggi vive felicemente, hai capito? Da quel giorno guida la ONG SWLT, che vuol dire Senior Woman Living Together. Un altro esempio è in Francia, insomma, di quest'altra Anne Nutinen, che ha cofondato invece la Joie Home Base con spazi co-living. Invece questa è proprio una casa pensata per donne dai 50 agli 80 anni. Insomma, serve, io trovo una bella cosa la casa di riposo. Uno dice, ma ci sono già le case di riposo, ma quello è diverso, no? Perché proprio la casa di riposo alle volte è come dire l'ultimo passo, no? Qua invece no, si tratta di donne che hanno invece ancora, stanno bene, vogliono godersi la vita e insomma trovare uno spazio dove sentirsi complici, star bene, anche più sicure, più indipendenti, creando anche insomma amicizia profonda, no? Cosa ne pensate? Io penso sia una cosa bella, carina, molto carina, e potrebbe essere una soluzione da importare anche qua in Italia, eh. Io ogni giorno qua vi lancio dei business così che dovete acchiappare al volo, perché da queste idee, no, che si diffondono per il mondo, poi portarle in Italia, perché no? Pensateci su.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Adesso alzo il tono, alzo il livello di piccantezza della puntata, perché mi esce questa news che mi riporta con la mente ai tempi di quando facevo l'animatore nei villaggi turistici. Ero un ragazzino, in tempi non sospetti, però si dice: perché in vacanza si infrangono di più le regole? Hai capito? Si chiama la sindrome del turista ed è una cosa che descrive i comportamenti scorretti che molte persone adottano quando sono in viaggio. Allora, diciamo che le vacanze tendenzialmente, no, ci fanno più sentire un po' più liberi di infrangere le regole sociali, le abitudini quotidiane, e ci portano a fare delle cose che normalmente non si farebbero. Guardate cosa succede sugli aeroplani, se guardate i video su Instagram, su TikTok, di gente che si insulta sugli aerei, ormai c'è una maleducazione in giro che fa spavento. Sta di fatto che c'è questa indagine, è stata fatta su viaggiatori statunitensi, che forse sono i peggiori. Vabbè, comunque, ha rilevato che il 56% ammette di comportarsi in vacanza in modo diverso rispetto alla vita di tutti i giorni, con percentuali che superano il 70%. In questo senso, tra i comportamenti più diffusi ci sono pose irrispettose accanto ai monumenti, mamma mia, veramente allucinante, l'occupazione indebita di spazi comuni, pensiamo alla gente che si butta a fare il bagno a Venezia, tanto per dirne una, o la raccolta di sabbie e piante in luoghi dove è vietato. Oltre 4 turisti su 10 ammettono di aver infranto la legge almeno una volta durante una vacanza, che poi è anche molto pericoloso, perché comunque se ti fai beccare a fare qualcosa di irregolare in un paese straniero non sai mai bene come si regolano da quelle parti, no? A meno che tu non abbia approfondito, ma chi lo fa? Va bene, molti ospiti ammettono anche di portare via oggetti o cibo dal buffet. Vabbè, dai, un paninetto ogni tanto può scappare con i bambini, una merendina, senza esagerare naturalmente. Ci si sente anche un po' più libertini in vacanza, succedono cose che voi umani non potete neanche immaginare. Meglio che sto zitto, a tra poco!

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

0: E allora carissimi, anche per oggi è tutto. Siamo arrivati al termine del nostro best of estivo, preparato appositamente per accompagnarvi in questo agosto che ci vede in vacanza. Sia io che Max ce la stiamo proprio sciallando alla grande, stiamo ricaricando l'energia contagiosa, pronti per la grande stagione che ricomincerà a partire dal 7 di settembre. È una stagione a 360 gradi, come sempre, che ci vedrà e vi vedrà protagonisti in tutto questo fantastico mondo della musica da ballo che portiamo letteralmente in giro per tutta l'Italia. Rimanete sempre collegati con noi sui nostri social Radio Liscio, anche sui miei se vi fa piacere Alo Fa Cose, e buon agosto a tutti, che sia di vacanza o che sia di lavoro, la musica di Radio Liscio è sempre con voi. Ciao cari, tanti baci, ci vediamo presto,
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Tanti dubbi di magistrati e GIP sulle dichiarazioni rese da Walter Lavitola nell'interrogatorio di garanzia a Rebibbia. Il faccendiere ha ammesso di essere il mandante dell'attentato alla villa di Sigfrido Ranucci, spiegando di averlo fatto per aumentare la protezione intorno all'amico. Non volevo però una bomba, piuttosto qualche colpo di pistola contro il muro. La GIP Morica respinge la richiesta di arresti domiciliari. E resta infuocata la polemica politica sul caso. Ranucci chiede scusa a coloro che ha infangato, reporte ormai screditato, ha detto il sottosegretario Fazzolari, Fratelli d'Italia, che chiede anche le scuse di Elly Schlein. La segretaria del PD, intervenendo ad un incontro con i socialisti europei, aveva commentato l'attentato aggiungendo: quando la destra è al governo la libertà di stampa è in pericolo. Secretata intanto la relazione che il comitato etico di Viale Mazzini ha inviato ieri alla D. Giampaolo Rossi sul metodo Report. La direzione di Viale Mazzini punterebbe a un passo indietro del giornalista. L'aeroporto di Catania resterà chiuso almeno fino alle 2 di stanotte per l'attività eruttiva dell'Etna, che non accenna a diminuire. Stamattina si è aperta una nuova bocca di fuoco sul vulcano. L'emergenza dura da giorni, cancellati centinaia di voli, con danni al turismo stimati in almeno 24 milioni di euro. Genova ricorda il crollo del ponte Morandi e le 43 vittime a 8 anni dal disastro. Si inizia con la messa nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa, officiata dall'arcivescovo Monsignor Marco Tasca. Poi, presso il memoriale, le cerimonie pubbliche alla presenza dei familiari delle vittime, dei cittadini, delle autorità nazionali e locali guidate dalla sindaca Salis. Si tratta della prima commemorazione dopo la sentenza di primo grado del processo emessa lo scorso 16 luglio, che ha portato alla condanna di 32 tra dirigenti di Autostrade, Spea e MIT per un totale di 177 anni di carcere. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Buongiorno simpatici italiani, che ne dite di un'ora di brani del passato, i grandi successi delle orchestre da ballo di tutti i tempi? Oggi iniziamo con due brani di Michele Rodella, Croce di Oro, un classico, e 100 rose rosse. Buon ascolto!

100 rose rosse era Michele Rodella. Arriva Paolo Bertoli, Scendi in pista, la sigla che sta a significare l'inizio di una serata nelle sale da ballo, e a seguire Vecchie serenate.

Era Amore esagerato, l'orchestra Le nostre valli, ed ora un richiestissimo Franco Bastelli con due pezzi in sequenza, Bella la vita e Dedicato alla luna.

Dedicato alla Luna era Franco Bastelli, questo è sempre I Simpatici Italiani su Radio Liscio, un'ora con i classici del passato e i grandi successi delle orchestre di tutti i tempi. Arriva Raul Casadei, Sogno di Ferragosto e Amico Sole.

Era Madonnina dai Riccioli d'Oro, qui interpretata dall'Orchestra Bagutti. Arriva Tonia Todisco, Moglie e Voglie, e a seguire un valzer per te.

Era Tognato Disco, un valzer per te. Siamo arrivati anche oggi al termine della nostra ora insieme con i simpatici italiani, i classici del passato, le più belle canzoni di tutti i tempi. E come chiudere in bellezza se non con un brano strumentale? E che brano, è Caminito, ce lo esegue Walter Losi. Grazie a tutti, a domani sempre qui su Radio Liscio.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio Liscio. Radio Liscio Notizie.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Genova ricorda il crollo del ponte Morandi e le 43 vittime a 8 anni dal disastro. Si inizia con la messa nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa, officiata dall'arcivescovo Monsignor Marco Tasca. Poi, presso il memoriale, le cerimonie pubbliche alla presenza dei familiari delle vittime, dei cittadini e delle autorità nazionali e locali, guidate dalla sindaca Silvia Salis. È la prima commemorazione dopo la sentenza di primo grado del processo emessa lo scorso 16 luglio, che ha portato alla condanna di 32 tra dirigenti di Autostrade, Spea e MIT, tra loro l'ex AD di Autostrade Giovanni Castellucci, condannato a 12 anni. Torna alta la tensione lungo il fianco orientale della NATO. L'esercito lettone ha abbattuto un drone penetrato nel proprio spazio aereo, intercettato da caccia alleati. Il sospetto è che si tratti di un drone russo. È l'ennesimo velivolo avvistato o abbattuto lungo i confini tra i paesi baltici e la Federazione Russa. Restano appostati nel villaggio di Kusra, in Cisgiordania, gli estremisti israeliani che da giorni assediano le case dei palestinesi per costringere le famiglie ad andarsene. Atti di terrorismo, la dura, inedita condanna dell'ambasciatore USA in Israele, Huckabee. Scontri sono esplosi tra i coloni e l'esercito israeliano intervenuto per porre fine all'assedio. Le autorità di Tel Aviv avrebbero rinunciato a chiedere lo sgombero per qualche giorno delle famiglie palestinesi. Scattato lo stato di fermo per il ragazzo di 17 anni che ha confessato il delitto di Cosimo Quagliarella, il 18enne di Andria, morto dopo essere stato accoltellato nella pineta alla periferia di Trani la sera del 12 agosto. L'aggressione durante una grigliata all'aperto per ammirare l'eclissi di sole. Ancora incerta la ricostruzione dei fatti, forse da ascrivere ad una rissa tra gruppi di giovani. Agli europei di nuoto a Parigi e atletica leggera a Birmingham, l'Italia è al secondo posto nel medagliere, sempre dietro alla Gran Bretagna. Il decimo oro azzurro in basca è al collo di Sara Curtis, trionfatrice nei 50 d'orso col nuovo record del mondo. Sono tre gli ori nell'atletica, ultimo in ordine di tempo quello di Daria Derkac nel salto triplo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

In questo venerdì 17, mamma mia, oggi è venerdì 17, tocchiamo ferro, perché ovviamente per i superstiziosi il venerdì 17 è una giornata un po' pericolosa, ma siamo felici di stare insieme con la miglior musica da ballo, con le canzoni generazionali, con la chitarra per cantare insieme. Siamo anche felici di avere il nostro Marco Sasso, detto il Cinghia. Sei contento che oggi è venerdì 17? Non ti cambia nulla, tu dici, ma è un giorno come un altro, così come anche il numero 13 a livello di storicità di numeri, tante volte il 13 e il 17 sono un po' abbinati alla sfortuna, ma tocchiamo ferro e andiamo avanti, procediamo in questa giornata con davvero tante canzoni e poi soprattutto anche con qualche appuntamento che andremo a raccontare in corso d'opera. Siamo nel bel mezzo dell'estate, oggi anche la giornata mondiale per la lotta alla desertificazione e alla siccità, tant'è vero che oggi è una giornata un po' uggiosa, dalle nostre parti ha piovuto stanotte, ci sono un po' di nuvolette sopra, che quando si guardano le nuvole che ci sono le persone dentro significa che sono nuvole passeggere, se invece vediamo le nuvole che non ci sono le persone dentro vuol dire che piove. Ti è piaciuta questa, Marco? Era terribile, lo so, quando mi guardi così lo so, ti capisco molto bene. 3313356565 per chi volesse interagire con noi. Generazione X è la prima carta pescata, una canzone romantica che ci riporta al 1950, Amedeo Minghi. A te la linea.

1950, canzone di Amedeo Minghi, che fra le sue più conosciute, insieme anche alla vita mia, canzone questa presentata al Festival di Sanremo del 1983, la canzone è un racconto poetico ambientato nell'Italia del dopoguerra, dove sullo sfondo di una Roma lacerata nel conflitto si intreccia la storia d'amore del protagonista e Serenella, e salutiamo tutte le Serenelle che sono con noi all'ascolto, anticipando quello che sarà domani sera alla Pescara di Valdengo. Ci sarà l'orchestra Rubacuori, un trio di tenori che faranno ballare fino a tardissima notte inoltrata, mentre invece per quanto riguarda me medesimo, domenica pomeriggio a San Giorgio di Susa andrà in scena la Dublin Tour con la partecipazione di Aido. Con Simona Sorbara faremo la sfida tra la musica italiana e la musica straniera e aspettiamo tutta la valle ovviamente a supportare la musica italiana. All'interno di questo spettacolo parleremo di donazione di cellule staminali e di donazione di organi. Sarà bello perché avremo anche dei protagonisti che vengono a raccontarci le loro storie di vita. Ma mi raccomando, Val di Susa, San Giorgio al pomeriggio, facciamo casino e ovviamente supportiamo la musica italiana, anche perché se perdo c'è poi una penitenza. Questo le scorse volte non l'ho detta, ma funziona così: se vinco io ho una penitenza Simona, se vince Simona ho una penitenza io, ed essendo che le altre volte non mi è andata tanto bene, confido nella Val di Susa. Altra canzone, orchestra da ballo contemporanea, arriva la Suonami Band, Come quando fuori piove, proprio come quest'oggi, Come quando fuori piove, la continuiamo, ma ho dimenticato l'ombrello. Prego, Suonami Band. Poi si bagnano gli occhiali, se piove. Marco, è un problema, eh. Pensaci.

Balla per me, come quando fuori piove, bella canzone della Suonami Band, che è il gruppo ideato da Omar Lambertini, che porta in giro le canzoni delle etichette discografiche, ovvero le edizioni musicali, che fanno parte dei genitori con gli autori, appunto, delle canzoni. In questo venerdì 17 luglio poi andiamo a vedere qualche notizia, quello che è accaduto, ma anticipiamo anche che è iniziata la festa di Sant'Anna di Trubiaglio, 2 settimane intense, e poi la settimana prossima ci saranno gli appuntamenti a Carisio, imperdibili, con Rangone, con Paolo Tarantino, con Alex Bioni. Davvero una festa importante, e ovviamente vi attendiamo tutti per fare gran baccano tutti quanti insieme. Altra carta, altra canzone. Arriva la canzone acustica, e allora cantiamo. Che cosa? Inerente alla pioggia, rimaniamo un po' su questo tema, perché c'è una canzone molto bella e romantica del grande Mimmo Nazionale, che più o meno fa così.

0: di Domenico Modugno, bella canzone romantica che ci riporta indietro al 1900, non ce l'hanno? Questa canzone ispiratoli dal vedere l'addio di due fidanzati sotto la pioggia a Pittsburgh in Pennsylvania, quindi si annotò questa situazione, questa scena, da lì nacque una canzone che però non ce l'hanno, perché tante volte le canzoni nascono da quello che vediamo, dall'ispirazione che cogliamo in un momento, e allora poi appunto nascono le canzoni per immortalare proprio un attimo di vita. Altra carta, altra canzone, Generazione Silenziosa. Coloro che sono nati tra il 1928 e il 1945 fanno parte proprio di questo range della Generazione Silenziosa. Ballavano con Tony Dallara la canzone Bambina Bambina, perché fondamentalmente dobbiamo rimanere un po' bambini tutti. Prego Tony, a te la linea.
1: Bye.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.

0: Gaby.
1: Ed era l'archeologia del liscio con questo brano di Ivano Nicolucci, un grande musicista che ha scritto davvero pietre miliari della musica da ballo con la canzone Dada, che sono anche le prime parole che dicono i bambini appena nati. Dada, oltre mamma, lo sapevi Marco, questa chicca di parole. 3313356565, se qualcuno si ricorda che da piccolo le prime parole furono Dada, fatecelo sapere, perché per noi cambia completamente la giornata in questo venerdì 17 di luglio. Il 17 forse porta un po' di ghielletta perché abbiamo qualche piccolo problema tecnico, ma lo stiamo risolvendo in corso d'opera. Arriva la generazione millennials, che è già passata, l'abbiamo già ascoltata poc'anzi, ma andiamo con la prossima carta che arriva, la canzone acustica. Di canzone acustica ci possiamo cantare una di quei brani che quando c'è la chitarra tra le mani a tutti viene voglia di cantare.

che cercava il successo, cercava la città, quando poi alla fine si è reso conto che la vera fortuna era la casa di nascita. Altra carta, altra generazione, arriva la generazione Baby Boomers con I Profeti e la canzone Era Bella. Ma se era bella allora, molto probabilmente è bella ancora adesso, e ce l'ascoltiamo.

Era bella il Renato dei Profeti con questo brano del 1971. Il testo è una riflessione dolce amara sulla giovinezza, sul tempo che passa, sulla nostalgia, il tema che abbiamo anche un po' così abbracciato nelle scorse puntate. Al centro però del brano c'è il ricordo di una donna amata che era bella, poi magari la rincontri dopo anni non la riconosci neanche più. Davvero il 1971, in quell'anno ci fu il boom dei surgelati, cioè si prendeva il gelato, lo si metteva sopra ogni cosa. No, in realtà non è quello il significato di surgelato, ma cambiavano un po' i ritmi di lavoro e i congelatori entravano stabilmente nelle cucine e con i cibi pronti, e i surgelati iniziarono a spopolare, trasformando il modo di fare la spesa e di cucinare, anche perché il surgelato è molto più sbrigativo, più veloce. Prendi, tiri fuori, butti la padella, accendi 10 minuti e belle che a posto, hai la pietanza fatta, perché i ritmi di lavoro ci danno un po' il tempo, no? Una volta c'erano tempi più larghi, oggi abbiamo magari mezz'ora e bisogna correre. E invece c'è chi ascolta Radio Liscio, ascolta Radio Italiana, ha la possibilità di prendersi tutte le pause che si vogliono. Proprio da statuto del lavoro italiano, uno può fare quello che vuole nella nostra ora. Quindi sappiatelo, ascoltateci e spargete la voce. Altra carta, altra canzone. Arriva l'orchestra ballo contemporanea, tornano Diego Zamboni con Tonio Todisco. Questa canzone presentata al Festival di San Liscio, che è poi stato rimandato prossimamente a settembre. Arriva la stanza fredda, più fredda, più fredda. Accendiamo i climatizzatori e ci ascoltiamo Diego Zamboni e Tonio Todisco.

stanza fredda, e per avere la stanza fredda ringraziamo proprio lui, perché dovete sapere che il 17 di luglio del 1902 fu realizzato il primo impianto di aria condizionata. Sembra un caso che abbiamo mandato in onda questa canzone e la notizia salta fuori. Willis Haviland Carrier dovrebbe chiamarsi, cioè detta in inglese ovviamente è più corretta. Fu proprio lui l'inventore dell'aria condizionata, nel tentativo di dare risposta al problema sollevato da un cliente che gestiva una tipografia a Brooklyn, il paese dei Chicles, il famoso Chicles Brooklyn, e si lamentava del deterioramento della carta a causa dell'umidità, ed ebbe un lampo di genio. Pensate un po': osservando il vapore che fuoriusciva da sotto il treno, si convinse che la soluzione era riuscire a comprimere l'aria fino a renderla liquida per poi raffreddare e ridistribuirla sotto forma di vapore nell'ambiente chiuso. E mise a punto questo nuovo sistema, lo installò nella tipografia, fu davvero un successo. In breve tempo tutte le industrie statunitensi si dotarono appunto di questo sistema, e da lì nacque così l'aria condizionata che ancora oggi noi utilizziamo. Quindi grazie per aver la stanza fredda, questa invenzione del 17 luglio 1902, quindi contiamo 124 anni fa, or sono proprio da oggi. Ricordandovi anche che questa puntata andrà in replica il venerdì 14 di agosto, e quindi si potrà riascoltarla tranquillamente. Altra carta, altra canzone, Generazione X. Arriva una delle più belle canzoni, secondo me, a mio avviso personale, di Gianni Togni, Per noi innamorati. Ce la gustiamo a tutto volume in diretta. Prego regia.

1983, un inno intimo e nostalgico della forza dei sentimenti vissuti in privato, con appunto due persone che creano un loro rifugio sicuro dal resto del mondo, isolandosi per assaporare ogni istante e godersi la complicità della notte. Bella bella canzone di Gianni Togni, 1983, e in quell'anno, nell'83, nasceva la Fiat Uno. Da una serie di intuizioni rivoluzionarie, questa auto gloriosa che sostituì la 127 divenne davvero un successo planetario, con più di 9 milioni di esemplari. Poi ci furono un sacco di versioni, ci fu la prima serie, la seconda serie, quella benzina, una versione con il cambio automatico, poi ci fu la famosa Uno Turbo che ti incollava al sedile, quando acceleravi di botto buttavi a tavoletta, finivi nei sedili posteriori. Davvero un'auto storica, iconica per quel periodo. E a proposito di auto, oggi che è il 17 di luglio è anche il compleanno di David Hasselhoff, il famoso Mitch che fu colui che guidava la macchina, la Supercar Kit, quella che saltava, quella che era antiproiettile. Davvero un esemplare di giovinezza, dove appunto seguivamo molto questo telefilm, e ci siamo così collegati con l'auto. Altra carta, altra canzone in arrivo. Arriva la generazione dell'orchestra da ballo contemporanee, un tango particolare. Immortaliamo il momento con Fotografie, Mario Bellovino. Ciak, si gira.

Sto guardando una fotografia, spensierato io bambino, ascoltavo una canzone che mia madre mi cantava ogni sera, mi faceva addormentare. Poi mi nascondevo in una stanza, la finestra aperta a un usignolo che cantava.

delle fotografie. Ci salutiamo, ringraziamo di essere stati con noi in questo venerdì 17 di luglio. Ci vediamo domenica a San Giorgio con l'Admin Tour e la partecipazione di Aido, la sfida musica italiana con la musica straniera. Domani sera si balla alla Peschiera, divertitevi un sacco. E per quanto riguarda Melodia Italiana, torneremo lunedì in diretta direttissima. Un grazie al nostro Marco Sasso, le Tolcinghe alla regia. E l'ultima carta prevede una canzone della generazione Baby Boomers, Edoardo Vianello, una canzone che ci fa ballare e si intitola Il Peperone e ci fa anche venire fame. Butta la pentola, Marco, che questa la cuciniamo al volo.

0: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
0: Radio Liscio novità, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Omar Codazzi, Ti raggiungerò.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati. Radio Liscio Notizie, edizione sport.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Genova ricorda il crollo del ponte Morandi e le 43 vittime a 8 anni dal disastro. Si inizia con la messa nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa, officiata dall'arcivescovo Monsignor Marco Tasca. Poi, presso il memoriale, le cerimonie pubbliche alla presenza dei familiari delle vittime, dei cittadini e delle autorità nazionali e locali, guidate dalla sindaca Silvia Salis. È la prima commemorazione dopo la sentenza di primo grado del processo emessa lo scorso 16 luglio, che ha portato alla condanna di 32 tra dirigenti di Autostrade, Spea e MIT, tra loro l'ex AD di Autostrade Giovanni Castellucci, condannato a 12 anni. Torna alta la tensione lungo il fianco orientale della NATO. L'esercito lettone ha abbattuto un drone penetrato nel proprio spazio aereo, intercettato da caccia alleati. Il sospetto è che si tratti di un drone russo. È l'ennesimo velivolo avvistato o abbattuto lungo i confini tra i paesi baltici e la Federazione Russa. Restano appostati nel villaggio di Kusra, in Cisgiordania, gli estremisti israeliani che da giorni assediano le case dei palestinesi per costringere le famiglie ad andarsene. Atti di terrorismo, la dura, inedita condanna dell'ambasciatore USA in Israele, Huckabee. Scontri sono esplosi tra i coloni e l'esercito israeliano intervenuto per porre fine all'assedio. Le autorità di Tel Aviv avrebbero rinunciato a chiedere lo sgombero per qualche giorno delle famiglie palestinesi. Scattato lo stato di fermo per il ragazzo di 17 anni che ha confessato il delitto di Cosimo Quagliarella, il 18enne di Andria, morto dopo essere stato accoltellato nella pineta alla periferia di Trani la sera del 12 agosto. L'aggressione durante una grigliata all'aperto per ammirare l'eclissi di sole. Ancora incerta la ricostruzione dei fatti, forse da ascrivere ad una rissa tra gruppi di giovani. Agli europei di nuoto a Parigi e atletica leggera a Birmingham, l'Italia è al secondo posto nel medagliere, sempre dietro alla Gran Bretagna. Il decimo oro azzurro in vasca è al collo di Sara Curtis, trionfatrice nei 50 d'orso col nuovo record del mondo. Sono tre gli ori nell'atletica, ultimo in ordine di tempo quello di Daria Derkac nel salto triplo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.

Ciao bella gente, buona giornata. Oggi qua si sta profilando una temperatura meravigliosa, perché siamo solo a 26 gradi, mentre gli... aspetta che ho l'occhio lacrimevole. Mentre gli altri giorni si partiva già 29-30, pare che questa notte la temperatura è addirittura da dopodomani, domenica 19, pare che qui nel profondo nord-ovest le temperature scendano un po' e diventino vivibili. 29, 30, 31 gradi, estate al bacio, come si dice, e per tutta la settimana, wow wow! Cinghia, contento, va che contento, va che me la faccia contenta, Pacciarotta è contenta, Cinghia, sei contento? Tanto non se ne frega l'aria condizionata, quella con le lucine gialle e blu, perché a lui non piace l'aria condizionata normale, deve avere anche degli effetti luminosi, deve avere anche degli effetti musicali, deve essere un'aria condizionata brillante, una Sperling, una... Sì, lui non si accontenta delle cose normali e semplici. Se non è giocattolata, non va bene. Deve essere giocattolata. Allora, oggi... oggi è la giornata dell'eptacaidecafobia. Che malattia è? È la malattia della paura del venerdì 17. Perché oggi è il venerdì 17, che nel mondo, soprattutto in Italia, è il giorno porta sfiga per eccellenza. Più del venerdì 13, più il venerdì 17 in Italia, per un sacco di motivi. Prima di tutto, vabbè, perché è venerdì, che era pare che il diluvio universale sia cominciato, secondo l'Antico Testamento, un giorno 17 del mese. E poi anche la paura del numero 17, perché 17 in numeri romani si scriveva X, V, I, I, e diventava praticamente l'anagramma, questo 17, di vixi, in latino vissi, equivalente a sono morto, per cui dicono il 17 vixi, non sanno più come inventarlo. Anche possibile, sto leggendo, che la paura del numero 17 sia stata influenzata dalla battaglia di Teutoburgo del 9 d.C., combattuta tra i romani e i germani di Arminio, e dalla distruzione della legione 17. Dopo quella data il numero venne ritenuto infausto e non più attribuito a nessuna legione. In particolare, il venerdì 17 è una ricorrenza considerata particolarmente sfortunata in quanto unione di due elementi negativi: venerdì, il venerdì santo, giorno della morte di Gesù, è il numero 17, ed è una superstizione tipicamente italiana, non riscontrabile altrove. Nel mondo infatti si ritrovano altre date di numeri negativi: il venerdì 13 nei paesi anglosassoni e in Brasile, mentre in Spagna, Grecia e in Sud America il giorno sfortunato è martedì 13. Vabbè, oggi venerdì 17, chi è particolarmente superstizioso stia lì sulla poltrona, sul divano, a letto, sulla sedia a sdraio, non si muova, immobile, in attesa che passi, mentre noi andiamo con il primo disco di oggi, che è Cuore Zingaro, una novità della bella e brava Sonia Mori.

Era Cuore Zingaro della Sonia Mori. Oggi, venerdì 17 luglio 2026, è il 198esimo giorno dell'anno, ne mancano 167 alla fine dell'anno, ed è Sant'Alessio, che è il protettore dei mendicanti e dei campanari, ed è la giornata mondiale della giustizia internazionale, ovvero spegni il cellulare, non disturbare, cosa rompi là, basta, così non disturbi più. Dicevo, è la giornata della giustizia internazionale per richiamare l'attenzione su quelli che sono i problemi penali a livello internazionale. Non dimentichiamoci della Corte Internazionale dell'AIA, che è quella che sovrintende più di altre a tutte le varie problematiche di cattivi o di azioni penali che devono essere sollevate a livello internazionale. Oggi è la giornata così. Ma siccome oggi andiamo, sapete, anche con la trasmissione in replica ad agosto, perché ad agosto Canzoni Senza Frontiere andrà in vacanza, oggi siamo in replica di venerdì 14 d'agosto. E se state ascoltando la replica, oggi è il 226esimo giorno dell'anno, ne mancano 139 alla fine dell'anno, e San Massimiliano, del mio barista qui nel paesello, che si chiama Massimiliano detto Max, quello che mi fornisce i sigari, ed è la giornata mondiale della lucertola. E devo dire che qui in campagna la lucertola, anzi, ho dovuto istruire la gatta che le lucertole non si mangiano perché le fanno male, perché l'anno scorso, che si era accanita contro una lucertola, poi è passato due giorni che era messa piuttosto male. Lillo, il cagnolino del Cinghia, di certo lui le lucertole le schifa. La mia gatta invece, quando se le vede sul terrazzo della cucina, diventa matta, l'occhio brilla e parte velocissima. I topi no, ma le lucertole sì. Va bene, siamo al primo vintage di oggi. L'ha chiesto Paolo di Genova, che è già qui, che si lamenta come sempre del caldo, si sta male, e volevo sentire una canzone, Malattia d'amore di Donatello. Ciao, grazie Ettore Cinghia, questa è la richiesta che fai oggi. Ma ieri avevi chiesto Come pioveva dei Beans. Allora, Come pioveva è una canzone che venne scritta nel 1918 da Armando Gil e venne cantata da tutti, Achille Togliani, tutti i grandi, dal 18 fino agli anni 60. Nel 1975 il gruppo musicale catanese dei Beans, i Fagioli, prodotto da Gianni Bella, il fratello, lanciò questa Come pioveva e ne vendette più di 500.000 copie.

solo più. Sono talmente innamorata e con il cuore spezzato per te che non vivo più. Graziano Chan.

un vivo più per Daniela Di Gaverate era Graziano Cianni. Allora, tante notiziole. La prima, siamo in Radio Liscio Visione con Prima Antenna TV, Piemonte, Valle d'Aosta, canale 14 del digitale terrestre, Liguria, canale 79 del digitale terrestre, Lombardia, Studio 1, canale 95 e poi il network Teleantenna che copre Friuli, Venezia e Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, mitico 97 su Roma e sul Lazio e la provincia veneta di Belluno. E va bene, questo l'abbiamo detto, quindi in questo momento siamo anche in TV. Sì, cerco di fare del mio meglio. Venerdì, ultimo giorno della settimana, la novità che vi svelo, che non so cosa è successo improvvisamente, ma martedì pomeriggio, quindi il 21 pomeriggio prossimo, fra 4 giorni, sarò ospite, wow, della Vita in diretta su Rai 1, nel pomeriggio, della Manuela Moreno, per parlare della TV di ieri e la TV di oggi. Sì, va bene, avrò delle cose da dire. E adesso passiamo ai messaggi, perché ridi, cinghia. Allora, buon weekend da Piero di Biella. Grazie Piero. Buon weekend da Margherita di Genova. Ciao Margherita. Tanti saluti da Irma d'Imperia la Dolce e buona trasmissione. Buon venerdì a tutti, mi fate ascoltare Ballando al buio degli Stadio? Grazie, sempre alla ricerca di cose non banali. Max di Ozzano in provincia di Bologna. Ad Aldo piace molto il caldo, ad Alfredo piace molto il freddo. Scrivi una rima oggi, una domani, la tristezza sparisce dalle tue mani. Ciao Andenna, Alessandro da Bologna. Ciao Alessandro, poeta. Buongiorno Ettore Cinghia, un saluto e un grazie per la vostra bella musica. Vi ascoltiamo sempre, Nadia e Gianni da Lomello, Lomellina. Buongiorno Radio Liscio, buongiorno Prima Antenna da Annalisa. Ciao Annalisa. Viva Radio Liscio, sempre viva. Franco di Vercelli. Buongiorno.

settimana, nonno Mimmo da Firenze. Vediamo un po'. Cerco una canzone tra un po' che vada bene per un piccolino che ha un po' di febbre. Oh, ovviamente martedì pomeriggio per la Vita in Diretta ho detto io vengo, ma mi fate parlare anche di Radio Liscio, perché se no d'accordo parlare della TV di ieri, della TV di oggi, ma anche di quello che sto facendo oggi, perché ci tengo. E loro hanno detto sì sì, non c'è problema, puoi parlare di Radio Liscio. Benissimo, parleremo di Radio Liscio. E adesso parliamo del secondo vintage di oggi, che è Gli occhi verdi dell'amore, che era la versione italiana di Angel of the Morning, l'angelo del mattino. 1968 l'avevano lanciato i Profeti in Italia. Nel 69 la rifà lui, Mario Tessuto, richiesta da Giampiero e Giovanna.

Grande pezzo, Gli occhi verdi dell'amore per Giampiero e Giovanna di Mario Tessuto. Allora, adesso devo dire con una piccola nota emotiva, perché c'è una canzone che mi è stata richiesta da Renata di Grazzano Badoglio. È la prima abitante del mio paesello che interviene in trasmissione, quindi wow, mi ascoltano anche qui attorno a casa. Viva viva. Allora, Renata di Grazzano Badoglio ieri mi aveva chiesto la ballavi scalza di quel macio dominante del Pietro Galassi. Allora, Renata, in questo venerdì 17, in cui il sole

0: È venuto fuori, ma non cattivo, è venuto fuori dolce, estivo, ma abbastanza delicato. Ecco per te questa Ballavi Scalza. Quando è che ballavi scalza, Renata? Non ti ho mai vista alla festa del paese ballavi scalza. Renata?
1: Ballavi Scalza, e qui si balla, ragazzi.

Ballavi scalza per Renata di Grassano Badoglio, Pietro Galassi. Grazie Ettore per la canzone di tessuto. Giampiero, ciao. Ciao Giampiero, salutami anche Giovanna, visto che l'aveva chiesta in due. E poi questa, ragazzi. Ciao Ettore, sono Luca di Santiago. Tantissimi, ma tantissimi anni fa, io oserei dire di più. Se non sbaglio, tu su Monte Carlo, come trasmissione, ricevevi da parte dei bambini dei lavoretti o disegni, e il disegno più bello veniva premiato. Ebbene, una volta ho vinto! Luca di Santià, hai vinto, andiamo oltre mezzo secolo fa. Lo facevo per promuovere il fatto che avevo cominciato a fare la TV dei ragazzi su Rai 1, e quindi cercavo di coinvolgere anche con Radio Monte Carlo i bambini. No, non si possono, già non si potevano allora chiamare più bambini perché si offendevano, i ragazzi, con lavoretti o disegni, e poi li premiavo tutti i giorni. Buona giornata, grazie anche a te Luca di Santiago, grazie per questo bel ricordo. Mentre adesso abbiamo per Claudio di Ponderano alle 11.35 Bugiardo Amore.

posizione del tuo corpo, perché io sono uno attento a tutti questi particolari. Ma fregatene, ma dai, se in quel momento è amore, anche se bugiardo, approfittane. Bugiardo amore di Franco Bastelli. Ah, Claudio.

Bugiardo amore di Franco Bastelli, 11:39. Allora, il numero di telefono con il quale potete mettervi in rapporto in diretta con me tramite WhatsApp è 331 335 6565. I vostri messaggi stanno arrivando e devo dire che si vede che siete già in area di vacanza, perché ne arrivano parecchi. Allora, ieri una signora che bravissima mi ha detto: sono qui con mia mamma Rita, che ha 88 anni, e le sto facendo fare ginnastica. Brava, così si fa. Intanto la fai anche tu, ma poi la tieni vivida, tonica. Brava, così devono fare le figlie devote. Allora, mamma Rita, 88 anni, mentre faceva ginnastica, ha espresso alla figlia il desiderio di ascoltare Forever Yes. Perché per gli americani è Forever Yes, per sempre sì, del Sal Da Vinci, che ha vinto quest'anno il Festival di Sanremo. Allora, mi auguro che in questo momento stia facendo ancora ginnastica la mamma Rita di 88 anni con sua figlia, ed eccola tutta per lei il terzo vintage di oggi, per sempre sì, Sal Da Vinci.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Allora, arriva un messaggio dal Supremo. Bisognerebbe dire alla Graziella di Verniasco che noi la Madonnina dai Riccioli d'Oro, cantata da Matteo Tarantino, che ci ha chiesto ieri, non ce l'abbiamo. Ho cercato anche tra quelli di Baguti del periodo in cui c'era Matteo, ma non ho trovato nulla. Graziella di Verniasco, la Madonnina dai Riccioli d'Oro di Matteo Tarantino non esiste. Trova un'altra versione se la vuoi e noi te la mandiamo volentieri. La deve conoscere il Supremo, quella Graziella, perché se no, perché fa un messaggio così ad hoc per lei? Deve esserci un inciuccio di cui tu ed io, Cinghia, non siamo al corrente. Allora, aspetta che qui c'è un altro messaggio anche divertente. Scusa Ettore, sono Piero, non ho capito. Ma martedì sei su Rai 1? Come non hai capito? L'ho detto chiaramente, sì, martedì prossimo, quindi il 21, sono ospite della Vita in Diretta con la Manuela Moreno su Rai 1, televisione TV1, Rai 1, martedì pomeriggio, e parlerò anche di Radio Liscio, l'ho imposto, se no non ci andavo. Contento Piero? Ecco, se vuoi, quindi martedì pomeriggio guarda Rai 1. Ti amo, punto e basta. È categorica, è determinata, è una donna con un carattere, è alta così, ma la Federica Cocca.

allora si è aperta tutta una discussione divertente sulla Madonnina dai Riccioli d'Oro. Sono Graziella da Verniasco. Grazie, comunque forse ho sbagliato, cantante, buon fine settimana. Intanto che bello, ti guarderemo sicuramente, Nadia, questa è la Vita in Diretta di martedì. Buongiorno, confermo. Nella serata di Matteo Tarantino, mai sentita Madonnina dei Riccioli d'Oro. E comunque ieri mattina era in scaletta con l'ultimo brano dell'ora del programma Simpatici Italiani. Questo farà felice il Supremo, perché la fa lui. Quindi voi l'avete passata. Ari, buongiorno a Ettore. Siro, ciao Siro. Grazie per la precisazione. Mi piace questo confronto con voi. Vuol dire che state ascoltando, ci ragionate, si discute, insomma ci si frequenta. Ah, un nanetto, come diceva Nino Formica. Non Formica, chi è l'altro? Quello che diceva nanetto. Vabbè, Nino, carabiniere. La canzone di adesso, dei Vinili di Casandenna, occupa la 18ª posizione delle 500 canzoni più belle di sempre. E io ho avuto una botta di fortuna. Nel 1968 la passai per primo in Europa. Come? Semplicemente, io avevo un'amica che faceva la hostess per Air France sulla linea New York-Nizza. E questa amica hostess era l'amorosa di uno che lavorava in una casa discografica che era la Apple Records a New York. I Beatles quell'anno incisero una canzone, che poi è quella che vi farò ascoltare adesso, che si chiamava Hey Jude, di Paul McCartney. Questa ragazza mi fece un regalo incredibile, perché mi arrivò da New York il 23 di agosto del 1968 con una lacca. Che cos'era la lacca? La lacca era un provino del disco che si poteva suonare solo per 4 o 5 volte, dopo si deteriorava completamente. Quando mi arrivò questa, che non era ancora uscita, perché in America uscì il 26 di agosto, in Inghilterra uscì il 30 d'agosto, per cui era proprio il provino del disco che non era ancora stato lanciato. Mi arrivò, io andai all'aeroporto a prenderlo da questa ragazza che arrivava da New York, lo portai a Radio Monte Carlo e il primo passaggio lo registrammo su nastro. Il secondo e il terzo passaggio li feci nella mia trasmissione, che era Ettore dalle 5 alle 7 e mi occupavo, ero lo specialista dell'angolo americano all'epoca, e praticamente fu la prima volta che Hey Jude passò in Europa, perché non esisteva ancora, e quello che stavo facendo sentire io era un provino. Immaginatevi con che emozione. Dopodiché il disco non venne mai più suonato, lo requisì, Noël Coutisson lo mise nella sua incredibile discoteca, perché aveva qualche decino di migliaia, oserei dire anche centinaia di migliaia di dischi, e lì rimase, non si seppe più nulla, ma noi avevamo la lacca, il provino di Hey Jude. A Radio Monte Carlo si lavorava così dei Beatles, e stamattina ve lo faccio ascoltare. 18ª nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre secondo la classifica Rolling Stone nel 1968. I Beatles la cantavano così.

Hey Jude dei Beatles, 1968, diciottesima nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre, la prima classifica a fine del secolo scorso della rivista Rolling Stone. E saluto le amiche e gli amici di Prima Antenna TV, che alla fine della prima ora di Canzoni Senza Frontiere ci lasciano. Ci ritroviamo lunedì, buon weekend, divertitevi, dai, che farà un po' più fresco. Buongiorno, potrebbe per favore mettere Profeta non sarò di Demis Roussos per me e mia nonna Liliana? Grazie per la compagnia che le fai e un abbraccio da Genova. Oh, l'Afrodite! L'Afrodite conclude questa prima ora di Canzoni Senza Frontiere con la Rossella Ferrari che ogni tanto caccia l'urlo. Afrodite! E in Casanova.

0: Domani sera, sabato 18 di luglio, alla Peschiera di Valdengo, gli animatori saranno quelli del trio Rubacuori, che sono Marco, Pier e Fred. Domani sera, sabato 18 di luglio, alla Peschiera di Valdengo. E adesso meno 4, meno 3, meno 2, meno 1. Din don din don don din don don don din don don don don din don don. È mezzogiorno di oggi, venerdì 17. Tutti con le corna puntate, i superstiziosi. E nonostante tutto, la giornata sta scorrendo. Metà dai è già passata, quindi dovete sopravvivere per l'altra metà di questo venerdì 17. Con a questo punto però c'è un piacevole sollievo con le reclame e le news, ma
1: torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti fra pochi minuti dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
3: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
2: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
3: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
4: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
5: Radio Liscio Notizie.
6: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Ci sarebbero anche 5 italiani nel villaggio palestinese di Kusra in Cisgiordania, da giorni minacciato dagli estremisti israeliani che hanno anche messo sotto assedio diverse case abitate da famiglie palestinesi. La Farnesina segue la situazione. A quanto si apprende, i nostri connazionali erano in visita a una delle famiglie assediate quando i coloni hanno bloccato una strada d'accesso vicina e interrotto la fornitura di acqua ed elettricità. Almeno una delle case è di proprietà di un cittadino americano. È stato abbattuto da caccia Eurofighter italiani. Il drone è entrato nelle scorse ore nello spazio aereo della Lettonia. Il velivolo potrebbe essere stato ucraino e non russo, come si pensava inizialmente. L'ipotesi che trapela da fonti militari è che possa essere stato deviato dai sistemi di guerra elettronica russi. Revocato lo stato d'allerta, la popolazione era stata invitata a non uscire di casa. La Procura di Roma potrebbe ascoltare Sigfrido Ranucci nell'inchiesta sull'attentato dell'ottobre scorso davanti alla sua casa di Pomezia. Prima i PM vogliono però esaminare tutti i dispositivi e i documenti sequestrati a Walter Lavitola, in carcere con l'accusa di essere il mandante dell'attentato. Il faccendiere, nell'interrogatorio di garanzia, ha ammesso le sue responsabilità, spiegando però di averlo fatto per aumentare la protezione intorno all'amico. La Jeep Morica parla di movente fumoso e privo di riscontri, respinta la richiesta di domiciliari. Un meccanico di 31 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto in un'officina di 5 Frondi in provincia di Reggio Calabria. L'uomo stava effettuando un intervento sotto un'auto sollevata e sostenuta da crick quando i dispositivi avrebbero ceduto e rimasto schiacciato dalla vettura, indagano i carabinieri. Azzurri in evidenza nelle batterie del mattino agli europei di nuoto a Parigi. Nei 50 rana uomini vanno in semifinale con i migliori due tempi. Simone Cerasuolo, che fa segnare il record italiano, e Nicolò Martinenghi. E dopo l'oro nei 50 dorso, Sara Curtis mette nel mirino anche il podio dei 50 stile. Entra in semifinale col terzo tempo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.
0: Olè! 12:04. di oggi, venerdì 17. 17 luglio 2026. Sì, ecco il terrore! Il terrore è riuscito a trapelare anche dalle note di Canzoni senza frontiere della nostra radio, Radio Lishon! Summer Edition, 198esimo giorno dell'anno, ne mancano 167 alla fine dell'anno, è Sant'Alessio, che è il protettore dei mendicanti e dei campanari, ed è la giornata mondiale della giustizia internazionale. Mentre, se state vedendo la replica, perché questa trasmissione sta andando anche in replica venerdì 14 d'agosto, la vigilia di Ferragosto, ebbene, se state vedendo la trasmissione del 14 d'agosto, la replica, oggi è il 226esimo giorno dell'anno, ne mancano 139 alla fine dell'anno, è San Massimiliano ed è la giornata mondiale della lucertola. Questo rettilino diffuso in tutto il mondo, di cui esistono centinaia di specie e che piace alla mia gatta. Come si chiama la mia gatta? Si chiama Memeo. Memeo. Quando io chiamo Memeo, lei è subito attenta. Chissà quanto tempo ci mettono a imparare il loro nome, i cani e i gatti, quando si sentono chiamati in causa. Allora, primo brano della seconda ora di Canzoni senza frontiere, un gusto che io adoro, soprattutto nel gelato, soprattutto nei biscottini alla vaniglia pucciati nel caffè. La vaniglia la adoro, anche il budino alla vaniglia non mi dispiace, va bene. Oggi mi sono messo in testa di inventarmi, a me piace molto anche la granita alla menta con questo caldo, però me la faccio in casa da me con la menta zero, perché lo zucchero è contro la mia religione, cioè mi è stato imposto come religione, contro, e quindi oggi me la farò da me. Come si fa la vaniglia alla menta? Si mette un po' d'acqua, si mette la vaniglia alla menta, si mette un po' d'acqua, si mette la menta, la si mette nel freezer e ogni mezz'ora si va lì a mescolare in modo che resti un po' fluida, non la fate gelare completamente che diventa un monoblocco di ghiaccio, e quando ha raggiunto la granulosità che si gradisce, cucchiaino e si può godere. Non vedo l'ora, mi sta venendo voglia. Vaniglia della Sonia De Castelli.

era la vaniglia della Sonia De Castelli, bravi e belli, e per fare la rima, se no sarebbe brava e bella. Allora, siamo al quarto vintage di oggi alle 12.11. Questa è Canzoni Senza Frontiere Summer Edition di venerdì 17 luglio 2026, in replica venerdì 14 agosto 2026. E il quarto vintage di oggi è una canzone non in italica lingua dal titolo, perché è Summer, è un lato B. Sul lato A c'è la bandiera bianca, sul lato B, questa è la scelta del nostro supremo, c'era Summer on a Solitary Beach, estate su una spiaggia solitaria, pensate, del 1981, l'ha fatta così lui, il Franco Battiato. Ragazzo del 45 che se n'è andato nel 21.

summer on a solitary beach. Estate su una spiaggia solitaria. Era Franco Battiato, il quarto vintage di oggi. Oh, adesso c'è tutta una storia. Ci sono tre cantanti che si sono riuniti e hanno detto: dai, facciamo una bella canzone gioiosa. Sono la Roberta Cappelletti, la Novella Bandi e la Daniela Cavanna. E come hanno pensato di fare questa canzone gioiosa? Si sono messi attorno a un tavolo, hanno cominciato a bere, a mangiare, come se non ci fosse un domani. Man mano che andavano avanti con la realizzazione del videoclip, la situazione degenerava. Per cui il regista a un certo punto ha detto: ma come volete chiamarla questa canzone? La canzone della gozzoviglia? E loro si sono guardati in faccia e hanno detto: no, chiamiamola la terra dei baci. E hanno deciso di chiamarla la terra dei baci. Ci hanno messo giorni a fare il finale del videoclip, perché le tre che gattonavano per terra non era un bel vedere, insomma, da quello che avevano mandato giù tra vino e mangiare. E guardate, se non vi sto raccontando una storia, guardate il videoclip e vi renderete conto come si fa a chiamare questa canzone la terra dei baci. È la terra del vino e del mangiar bene. Ma insomma, ma a chi volete darla ad intendere? Roberta Cappelletti, Novella Vandi e la Daniela Cavanna.

0: La Roberta, la regia rimase stupita dalla capacità di assorbimento di Sangiovese da parte delle tre, perché hanno aperto la damigiana lì, ragazzi, sono dati da fare. Quando ci sono tre piene di determinazione e di questa voglia di vivere, il Sangiovese, come dicono loro nella canzone, può scorrere a fiumi. Dovevi mandare il jingle, sai che te lo mando io adesso, proprio per metterti in difficoltà. Adesso dico, manda il jingle, dai, manda il jingle.
1: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.
0: Maladie o maladie? Detto come scritto sarebbe maladie. Di Daniele Desideri, ma potrebbe essere anche maladie. Ma ascoltiamolo.

Nacque in una situazione, ma terminò la sua vita con eleganza, cultura, riuscì a cambiare se stessa, oltre ad avere una voce stupenda. Oggi è nata nel 1947 la regina d'Inghilterra, la moglie del Sir Carlo, la Camilla Shand. Nel 1987 nasce Jessica Morlacchi. Jessica Morlacchi, io me la ricordo che vinse il Festival di Sanremo come voci nuove nel 2001 con i Gazosa. Ve la ricordate? E poi ritornò alla ribalta nel 2022 perché Memo Remigi la palpeggiò in diretta su Rai 1 e mentre lo inquadravano, per cui venne cacciato dalla Rai, venne cacciato dalla 7 e a 80 anni Memo non si fanno quelle robe lì, dai! E poi nel 1935 un attore che a me è sempre piaciuto moltissimo, Donald Sutherland, morto nel 24, ma con questo suo modo di fare che era un americano molto inglese, che aveva sempre questo lato ironico, faceva anche a volte delle parti da cattivo molto credibile, grande. Donald Sutherland fece dei filmoni, quella Sporca Dozzina, uno dei primissimi. Morti, allora, il 17 di luglio del 2019 è morto un signore che ha reinventato addirittura la lingua siciliana, Andrea Camilleri, un genio, ha lavorato come giornalista, come sceneggiatore, programmatore, autore televisivo e poi si è inventato il commissario Montalbano con tutto quello che ne è scaturito. John Coltrane, uno dei più grandi jazzisti del mondo, morto il 17 luglio del 1967. Juan Manuel Fangio, campione del mondo con, non me le ricordo tutte, ma ha corso con l'Alfa Romeo, con la Maserati, con la Ferrari, e si dice di lui che avesse una caratteristica: lui riusciva a rilassarsi solo con un certo tipo di attività prima delle gare, e mezz'ora prima, un'ora prima al massimo prima delle gare, i meccanici dovevano trovare assolutamente una signora compiacente, ecco, mettiamola così. Questo è un aneddoto che non sanno in molti. E poi nel 1959, distrutta dalla droga, una delle più grandi cantanti jazz del secolo scorso, Billie Holiday, una voce che quando l'ascoltate ancora adesso, cioè io trovo che sia la musica ideale da mettere quando volete fare colpo su una fanciulla. Mettete un brano cantato dalla Billie Holiday e vi garantisco che l'atmosfera è fatta. Io l'ho adoperato in gioventù e funzionava. Morta nel 1959, distrutta dall'eroina e da quant'altro, mandava giù di tutto. Allora, i vinili di Casandenna, 17° nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre, un brano degli Who, scritto da Pete Townshend, che era il leader degli Who, e il brano famosissimo My Generation, che è un brano che ha molto a che fare con gli sforzi per trovare il proprio posto nella società, dichiarò Pete Townshend. Lo ascoltiamo oggi nei vinili di Casandenna. È del 1965.

My Generation degli Who, gruppo britannico. Abbiamo visto com'era in Inghilterra la generazione del 1965. 12:33, stesso posto, stesse sagre, periodo delle sagre. Ce ne sono alcune molto belle che vi faremo vedere appena Supremo deciderà di farmi avere delle immagini del Radio Liscio Summer Tour. Molti che stanno scrivendo chiedono delle orchestre di organizzare un Summer Tour nella loro sagra della Salamella, con le proloqui comuni, con tutto quello che ci vuole. Sappiate che potete comprare il pacchetto, ovvero l'orchestra da ballo, la trasmissione live in radio e addirittura la ripresa televisiva, che poi verrà mandata in onda, credo, da Prima Antenna TV. Allora, stesso posto, stesse sagre, Pietro Galassi e Omar Codazzi, due che si sono messi insieme giocando a chi è più bravo dell'altro a cantare, quindi tirano fuori tutta quella che è la loro voce. Io ne ho più di te, tu ne hai meno di me, e discussione.

0: Galassi, Pietro Galassi.
1: E vai.
2: Grazie a tutti.
1: Ma dove vuoi andare al mare? Succede festa al tuo paese, vivila, che bella, socializza. Stesso posto, stesse sagre, Pietro Galassi e Omar Codazzi. E siamo al quinto vintage di oggi. Pensa che siamo quasi, quasi in orario, cinghia. E per essere venerdì 17 mi stupisco, in questo momento quindi la maledizione non incombe più di tanto. Non dirlo, non dirlo, non dirlo che salta tutto. Stamattina per esempio col Wilmer mi ha detto che hanno avuto un sacco di problemi tecnologici, ma lui continuava a saltare internet. No, io oggi tranquillo, rilassato. Poi la temperatura è perfetta, 29 gradi adesso. Il canto delle sirene. Allora, una canzone tratta dall'album Terra di Nessuno del 1987 di Francesco De Gregori. Lui era da un po' che era fuori dagli arcani giri, dal momento sublime dell'essere al vertice dell'attenzione del pubblico. Torna con questo album che, diciamoci la verità, non ha un grandissimo successo, perché arriva al massimo nella 44esima posizione in Italia, ma lui ci prova come sempre, De Gregori impegnato, questo ragazzo del 51, e tratto da quest'album, Il canto delle sirene, è il brano di apertura, la title track, il brano locomotiva, quella che si trascina dietro tutte le altre canzoni. Ha una durata che non vi passerò mai, perché sono quasi 7 minuti, però ha segnato questo importante ritorno per l'artista romano, per Francesco De Gregori, perché era da un po' che era fuori. Torna e ci canta Il canto delle sirene. Poi in questo momento che hanno lanciato il film del Ulisse, l'Odissea, che di Nolan, che i critici ne stanno parlando tutti molto bene, non vedo l'ora di vederlo, perché a me la storia di Ulisse è sempre piaciuta. Odisseo, perché non si chiamava Ulisse, l'hanno chiamato i romani Ulisse, ma lui era Odisseo.

0: Era puoi ascoltare il Radio Liscio anche sul sirene. Sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.
1: Vabbè, ci siamo un po' intruppati, non ce l'ha aperto il microfono, doveva partire il jingle, stavamo parlando di serie con il Cinghia, mi ha consigliato una serie da cominciare a vedere stasera.

Allora, era la verrà l'estate di Marco Alice, figuriamoci se verrà l'estate. L'estate più di così meglio che non venga, no, noi ci accontentiamo di com'è arrivata fino adesso. Adesso se se ne va un po' non ci dispiace. Dicono che agosto sarà brutto come tempo, questo mi dispiace per quelli che prendono le ferie d'agosto, ma ci sta, non può continuare avanti sto tempo che dalla fine di maggio, primi di giugno, con questo stracaldo ha imposto un'estate troppo rovente. Il film di oggi, il Cinecalendario, secondo questo meraviglioso libro di Andrea Fiamma e Sebastiano Barcaroli, che abbina tutti i giorni dell'anno ad un film. E oggi è un filmone, ragazzi. 17 di luglio, Pulp Fiction di Quentin Tarantino. Wow, wow. Con John Travolta, Samuel Jackson e Uma Thurman. E lì viene fuori tutta la bravura di Quentin Tarantino, che è un cinefilo appassionato, ammiratore sfrenato di Sergio Leone e di tutti quelli che sono i film un tanto al chilo, come anche i grandissimi, per cui riesce lui, bravo, a miscelare tutto, quelli, i film da un tanto al chilo con quelli di altissimo livello, e a tirarne fuori delle cose sue, personali. Pulp Fiction è la storia di un pugile, di due che si chiamano Zucchino e Coniglietta, due gangster che devono rispondere a un grande capo, Wallace, che è cattivissimo. Guardatelo perché ogni battuta si ricorda di questo film. Allora, come mai abbinato al 17 di luglio? Perché c'è una locandina che annuncia un incontro di box con il protagonista Butch Coolidge, che è uno dei personaggi del film, che si sveglia dopo l'incontro, il 17 di luglio, si sveglia e si accorge di non avere più con sé il suo orologio d'oro. Per questo che Pulp Fiction è abbinato al 17 di luglio. Mentre, siccome andiamo in replica il 14 d'agosto, il 14 d'agosto il film abbinato a quella giornata è a Ferie d'agosto. Ferie d'agosto è del 96 di Paolo Virzì. Nei giorni di Ferragosto sull'isola di Ventotene si ritrovano a convivere come vicini di casa due gruppi di villeggianti molto diversi tra loro per idee politiche e preparazione culturale. La mattina del 14 d'agosto i carabinieri iniziano a indagare sul ferimento del ragazzo extracomunitario, perché c'è il ferimento di un ragazzo extracomunitario. Giunti dai Molino incontrano Ivan, il quale spiega che in casa non c'è nessuno perché sono andati a fare la spesa in previsione dei festeggiamenti del giorno successivo, Ferragosto, per cui il riferimento è il 14 d'agosto, quando arrivano i carabinieri per indagare sul ferimento di questo extracomunitario. Va bene, siamo a Se mi darai una rosa, ha messo Se mi darai una rosa della Elena Camerone, il Cinghia. 12:51, dai, facciamo in tempo poi a passare anche l'ultimo video.

Lo so che sono già in onda, ma stavo mandando giù il caffè. No, perché Cinghia mi fa: guarda che sei già in onda. Sì, lo so, ma avevo, non me l'aspettavo, avevo mandato giù un sorso di caffè, stavo mandando giù il caffè, per cui ok, sono in onda. 11:56, ultima canzone di oggi, Claudio Baglioni, Io comunque sono qui. E Baglioni l'ha fatta questa canzone anche lui dopo un periodo che era stato fuori, e ha voluto ribadire: io sono qui, sono vivo, sto cantando ancora. È un brano del 1995, quando lui ritornò e disse: sono qui, sto cantando, sono vivo, ascoltatemi. Se non la fai partire, io ti guardavo, così impari a aprirmi il microfono mentre io non sono pronto. Io ti faccio partire la canzone che tu non sei pronto.

0: Radio Baglioni.
1: Mentre io volevo ricordare un signore che dovrebbe essere benedetto dal potere supremo lassù in cielo. Nel 1902 Willis Havilland Carrier realizza il primo impianto di aria condizionata. Ma che il Signore ti benedica che l'hai inventata, bravo. Sai quante vite hai salvato? E poi nel 1955, il 17 di luglio, venne inaugurato il primo Disneyland. Vabbè, siamo arrivati in fondo. Cinghia, ciao! A venerdì, mi raccomando, salute, soldi e sesso nell'ordine che volete voi. Sigla!
2: Sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.
4: Radio Liscio. Radio Liscio Notizie.
5: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Resta ad alta tensione la situazione nel villaggio palestinese di Kusra, in Cisgiordania, da giorni assediato dagli estremisti israeliani. Si è appreso poco fa che l'attacco ha bloccato anche 5 italiani. Laura Supino.
6: L'assedio dei coloni israeliani al villaggio palestinese di Kusra in Cisgiordania ha bloccato in questi giorni anche 5 italiani che erano andati in visita ad una delle famiglie prese di mira per portare la loro solidarietà alla comunità palestinese. Si è preso stamane, la Farnesina si è subito attivata e poco fa i nostri connazionali sono stati portati in salvo dall'esercito israeliano. Raggiunta al telefono dai giornalisti Rai, una delle italiane ha detto che i militari israeliani hanno proclamato la chiusura dell'area in quanto zona militare. È un assedio legalizzato, ha raccontato. Le autorità di Tel Aviv erano orientate a chiedere lo sgombero per qualche giorno delle famiglie palestinesi assediate, ma per ora avrebbero rinunciato a questa ipotesi. Alla nostra connazionale, i militari hanno comunque detto stamane: i palestinesi un'alternativa ce l'hanno, andarsene. Almeno una delle case prese di mira è di proprietà di un cittadino palestinese americano, il che spiega i toni duri e inediti con cui l'ambasciatore USA in Israele ha condannato l'accaduto. Atti terroristici, le parole di Mike Huckabee, noto falco filo israeliano. La prossima settimana, per fare il punto sulla situazione a Gaza, arriverà in Israele l'inviato di Trump, Jared Kushner.
5: È stato abbattuto da caccia Eurofighter italiani il drone entrato nelle scorse ore nello spazio aereo lettone. Il velivolo potrebbe essere stato ucraino e non russo, come si pensava in un primo momento. L'ipotesi che trapela da fonti militari e che possa essere stato deviato dai sistemi di guerra elettronica russa. Revocato lo stato d'allerta, la popolazione era stata invitata a non uscire di casa. Alle 11.36 Genova si è fermata al suono delle sirene del porto e delle campane delle chiese per ricordare il disastro del Ponte Morandi e le 43 vittime. A 8 anni dalla tragedia è la prima commemorazione dopo la sentenza di primo grado del processo emessa lo scorso luglio, che ha visto condanne per un totale di quasi 180 anni di carcere a 32 tra dirigenti di Autostrade, SPEA e Ministero dei Trasporti. Sulla scia dello straordinario oro a suon di record del mondo, centrato ieri da Sara Curtis nei 50 d'orso, azzurri in evidenza anche oggi nelle batterie del mattino agli europei di nuoto a Parigi. La stessa Curtis mette nel mirino il podio dei 50 stile, centrando la semifinale col terzo tempo. Volano i ragazzi dei 50 rana, vanno in semifinale con i migliori due tempi, Simone Cerasuolo, che fa segnare il record italiano, e Nicolò Martinenghi. Stasera finale dei 50 d'orso per Thomas Ceccon, 200 stile per Carlos D'Ambrosio e nei 1500 Simona Quadarella. E agli europei di atletica Birmingham torna in pista Nadia Battocletti, al collo l'oro dei 5000, cerca il bis nei 10000. Gianmarco Tamberi, anche se non al meglio, guida la pattuglia dei quattro azzurri nella finale del salto in alto, da seguire anche negli 800 metri la neoprimatista italiana Eloisa Coiro. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Liscio Live, le orchestre dal vivo.
7: Come una matrioska!

grandi, grandi, grandi. Allora, finché i ragazzi levano la giacca, vi voglio sempre ricordare, qui alla sinistra del palco c'è la nostra signorina con tutto quel che riguarda la nostra discografia e tutte quante le informazioni utili e necessarie per della nostra orchestra. Ok? E allora, pronti? E a questo punto partiamo.

Voglio sentire più forte!

siete più bravi della Juventus, bravi, ah, del Torino, del Milan, no, no, no, sì, dai, dai, del Milan, sì, dai. Il Mambo, pronti? Vamos, vai, vai.

Bravi, bravi, bravi, bravi. A questo punto, bravo. Rallentiamo, via, vai con le belle canzoni, quelle più richieste. La prima è sempre lei, vai.

0: Grazie, la mazurka.
1: Adesso noi facciamo la mazurka, tu vai a metterti d'accordo insieme con Joe cosa bisogna fare, certo, dopo. Vai.
0: Pronti la mazurka? Vai,
1: vai.

0: Bravi.
1: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
2: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
3: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
4: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Anche la giornata di sabato sarà caratterizzata dalla presenza dell'anticiclone africano, con tempo stabile, in prevalenza soleggiato e molto caldo, ma con formazione di rovesci e temporale di calore sulle Alpi, soprattutto centro-occidentali. Attenzione, domenica qualche temporale in più potrebbe interessare le Alpi, ma anche a tratti dell'Appennino. Poi con la prossima settimana la situazione vedrà un quadro meteorologico nuovo, con un abbassamento delle temperature e maggiore instabilità a partire dalle regioni settentrionali e successivamente al centro e al sud. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Carissimi, buongiorno, buongiorno a tutti, ben risintonizzati sulle frequenze di Radio Liscio. Il sottoscritto è in vacanza, ma mica solo io, pure Max è andato in vacanza. E allora cari, abbiamo preparato per voi un bellissimo best of per accompagnarvi nella vostra giornata con le notizie più curiose che in questi mesi sono passate per le nostre frequenze. Stiamo ricaricando le batterie, quindi insomma abbiamo apparecchiato questa bella puntatina per voi, come sempre poi farcita da tutta la musica che accompagna Radio Liscio e che accompagna anche me sulle spiagge ogni giorno, perché seppur in vacanza la musica è sempre con me e spero anche con voi, perché d'altronde Radio Liscio con la nostra app te la porti davvero dove vuoi. Buona puntata a tutti carissimi e mi sto preparando, le batterie sono in carica, ci rivediamo il 7 di settembre, gustatevi la puntata e buone ferie!

Ben ritrovati carissimi, buon lunedì a tutti quanti voi, chissà in quanti sono già al lavoro, ci si stanno recando e chissà quale mezzo scegliete nei vostri viaggi quotidiani. Parto da qua con questo spunto molto da lunedì per rendervi conto di questa indagine di Eurostat che parla proprio della scarsa attitudine di noi italiani nel muoversi con i mezzi urbani. Infatti siamo penultimi in Europa, hai capito, per l'utilizzo di mezzi urbani. Ci batte soltanto Cipro, dove i cittadini che non prendono i mezzi collettivi sono l'85%, in Italia invece ben il 70%. Ora ovviamente non è proprio un caso questa cosa, perché non è che proprio i mezzi funzionino benissimo, arrivino sempre puntuali, siano iper performanti. Soltanto negli ultimi mesi è capitata la qualunque, vedi anche soltanto pure di sfiga, quello che è successo con quel tram a Milano che si è ribaltato, i pendolari sempre in rivolta, per i treni sempre in ritardo. Io l'ho fatto per un periodo della mia vita, il pendolare in treno sul Milano Pavia era veramente un incubo, cioè proprio arrivavo sempre tardi, mancava l'aria condizionata, quindi insomma capisco quelli che possono e si mettono in macchina, però il problema è che poi le strade si straintasano, traffico da tutte le parti, insomma non si viene fuori. Però gli italiani preferiscono l'auto, questo è il dato. Tra l'altro un problema anche per l'inquinamento, no? Perché potremmo ridurre di molto le cosiddette PM2 e invece niente, ce le teniamo tutte belle alte. La Società Italiana di Medicina Ambientale ha dichiarato che il traffico contribuisce all'emissione di gas serra, agli ossidi di azoto e al particolato fine, che ovviamente fanno malissimo, portando tutte quelle malattie respiratorie. In Europa, tornando ai mezzi pubblici, in generale più o meno il 50% non usa i mezzi pubblici, il 10,7 li prende ogni giorno, mentre l'11,6 una volta a settimana. Gli altri paesi in classifica, c'è il Portogallo dove siamo sul 67%, Francia 65%, Slovenia, Grecia eccetera. Esistono invece però dei paesi molto virtuosi dove i mezzi di trasporto sono molto utilizzati, tra questi c'è il Lussemburgo dove solo il 15,7% della popolazione non li userebbe, vanno anche molto bene Estonia e Svezia dove il trasporto pubblico è molto diffuso. Ovviamente le soluzioni ci sarebbero tante, come migliorare i servizi, migliorare la puntualità delle corse, migliorare l'efficienza, no, giustamente, ma sono tutte cose che al ministro dei trasporti sanno da tanto tempo e noi intanto siamo qua che aspettiamo, sperando anche così di poter alzare un po' questa percentuale italiana, messi nelle condizioni, sa va san dir, di poterlo fare. A tra poco cari, che magari non ci andiamo in treno ma andiamo al prossimo evento.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: E allora carissimi, ben ritrovati. Sentite, una notizia da lunedì, arriva dall'Olanda e si parla di The Skink. Che cos'è? Sapete, io vi aggiorno sulle tendenze, no? Questa è una tendenza contadina che consiste nel guardare attentamente il tramonto e quindi fermarsi lì, no? Riconnettersi, rilassarsi con grazie al crepuscolo, ecco, diciamo così, riconnettersi alla natura in brevissimo tempo.

tempo, basta poco, no, per rimettersi in piedi. Quindi il rito è facile: arriva dall'Olanda, loro cosa fanno? Fine giornata, si siedono lì e guardano il tramonto. Porta bene, fa bene. Tra l'altro consigliano anche di spegnere tutte le luci di casa, godersi il passaggio dalla luce al buio, focalizzandosi esattamente sul sole che scende, questa riconnessione. Io non lo so, c'è un sacco di gente che ha un sacco di tempo per fare queste cose, io non ce l'ho certo, però nasce come rito contadino, perché quando una volta i tempi erano diversi, tra gli anni 60 e 70, proprio in questo posto, gli agricoltori si riunivano in casa, in cucina, a guardare proprio il passaggio del sole che spariva, no? Vabbè, non c'era Instagram, non c'era internet, non c'era nulla di tutto questo, si stava in famiglia, quindi era anche un bel rito, diciamo così. È una cosa che ovviamente non è solo tutta olandese, ma è molto diffusa anche in Giappone, in Svezia, in Indonesia. Questo momento del calare del sole diventa proprio un momento di rilassamento e di tranquillità. Quindi stasera, se avete avuto un lunedì un po' stressante, guardatevi il tramonto, che vi rimettete in pace con la natura e col mondo. Tentarlo nuoce.

amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della

intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Ben ritrovati a tutti carissimi, spero stia scorrendo veloce e gaudente la giornata tra una canzone e l'altra. Adesso vi porto io una bella staffilata, eccola qua, che parla dell'aria e la qualità dell'aria in Europa. Infatti è uscito un report globale riferito al 2025, fine 2025, che non ci piace moltissimo. È questo studio di IQ Air basato su circa 10.000 città in 143 paesi e dice che solo il 14% rientra nei limiti indicati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. È un dato in

calo, l'anno prima si fermava al 17%. Al centro dell'analisi ci sono le classiche particelle PM2,5, che sono le particelle più fine e insidiose, sono ovunque ovviamente, e purtroppo la loro permanenza, la loro presenza si attesta sempre sopra le soglie di sicurezza. Andorra, Estonia e Islanda sono gli unici paesi europei a salvarsi, che hanno rispettato il valore che doveva essere mantenuto. Nel mondo fanno parte di un gruppo ristretto di 13. Gli altri paesi sono l'Australia, bravi, Barbados, Bermuda, Polinesia Francese, Grenada, Nuova Caledonia, Panama, Porto Rico e le Isole Vergini Americane. C'è da dire che l'Australia, che è un continente gigantesco che riesce a mantenere questi standard, chapeau, c'è da togliersi il cappello. Significa però che 130 dei 143 paesi sono fuori dai parametri. I paesi più inquinati di tutti sono il Pakistan, il Bangladesh, il Tagikistan, il Ciad e la Repubblica Democratica del Congo. Però d'altronde è così, posto del mondo che vai, situazione che trovi, no? Però io dico, se in alcune realtà è veramente difficile avere il tempo anche di pensare a questi elementi, visto che comunque sono ben altri i problemi da dover superare, in paesi, come dire, un po' più virtuosi, no? Almeno dal punto di vista economico, come potrebbero essere quelli europei, ci si aspetta decisamente qualcosa in più, anche perché ovviamente questi sono dati che poi riflettono su tutto quanto il mondo, e vedere che l'inquinamento è così alto sicuramente non fa piacere. Va bene cari, ognuno faccia il suo, però chiaro è che qua senza politiche globali di un certo livello non si va da nessuna parte. Noi attenzioniamo i dati sperando sempre che siano ascoltati. A tra poco.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno, in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è!

Welcome back, ben ritrovati ad Energia Contagiosa. Allora, sono sicuro che uno così in ufficio ce l'avete tutti. Quello che parla in inglese, quello che usa tutti questi anglicismi, no? Per, come dire, farsi un po' il grosso, il brillante, no? Eppure la scienza dice che non è proprio così. Infatti non è forse il più brillante quello che fa sfoggio di questi termini, no? Come framework, empowerment, le tue skill e molti altri. A me alcune mi fanno venire proprio l'orticaria, no? Perché ci stiamo proprio dimenticando le parole per utilizzare questo gergo un po' inglese, che in qualche maniera, se lo usi, ti fa sentire un po' più meglio, un po' più competente. Ma chissà poi perché. Vabbè, sta di fatto che il gergo aziendale, no? Come dire, non istiga alla collaborazione, ecco, dice. Ma chi si esprime in questo modo è un po' come se facesse la ruota del pavone, capito? Non cerca collaboratori, ma solo pubblico. Pensa a te. Questo è uno studio che viene dall'Università di Cornell, e ha visto coinvolti tantissimi lavoratori, ed è emerso in modo chiaro e netto che chi trova brillante questo tipo di linguaggio è più debole nel pensiero analitico, nella riflessione cognitiva e nella capacità di prendere decisioni concrete. Quindi praticamente, no, distolgono l'attenzione con queste parolone, perché poi stringi stringi, ciccia ciccia, ce n'è poca, diciamo così, ecco. E quindi lo studio dice anche che il gergo aziendale cambia la comprensione condivisa e ognuno interpreta un po' come vuole. Questa è una cosa tutta italiana sicuramente. Infatti questo genera errori, incomprensioni, ci si perde in discussioni, eccetera eccetera. Quindi sti anglicismi altisonanti altro non sono che un qualcosa di manipolatorio, diciamo così, no? Per creare una piccola cerchia, tenere un pochettino le distanze, no? Vabbè, io non lo so, io non sono di quella risma lì, cioè proprio, anzi, detesto tutte queste parolone che poi no. Cioè, quando tu vai a vedere un annuncio oggi di lavoro, no? Se tu vedi nelle competenze, nelle cosiddette skills, c'è la qualunque, c'è veramente, ormai, a parte che magari ti chiamano per un lavoro da 1200 euro al mese, no? E devi a saper fare tutto, nel mio caso che vivo di questo, cioè devi saper montare, devi saper scrivere il pezzo, devi saperlo presentare, devi saperlo vendere, devi saperlo brandizzare, tutto questo per delle cifre, no, ridicole. E in più ci sono dentro tutte ste parole assurde che tu dici, ma cosa sto andando a fare? Analytics, strategic, development, key account, che non si capisce neanche più per cosa ci candidiamo. Vabbè, insomma, se sentite ste parole come deadline, framework, engagement in giro per i vostri corridoi, badate bene che chi le utilizza potrebbe essere un po' troppo pavone, illusorio e con poca sostanza. Fate vobis.

0: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Oh, ma che bello, il nostro parterre si allarga sempre di più. Infatti, oltre che ad essere in onda in televisione, oltre che naturalmente in radio in tutto il Piemonte grazie ai nostri programmi in onda su Prima Antenna, adesso siamo in onda anche in tutta la Lombardia. Ci trovate su Studio 1, canale 95 del digitale terrestre, così ci potete seguire anche in TV da tante altre parti d'Italia. Bene, bene, continuiamo ad allargare questo grande mondo di Radio Liscio, che quest'estate verrà con voi, da voi anzi, grazie al Radio Liscio Summer Tour. E la festa continua, perché a noi ci piace un sacco fare festa, e a questo proposito vi aspetto, perché tra poco ci facciamo la rassegna di tutti gli eventi del weekend. Ma adesso le notizie.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. La guerra in Medio Oriente, nonostante le proteste internazionali anche dagli Stati Uniti, continua il violento assedio dei coloni israeliani nella cittadina di Kusra, a sud di Nablus, in Cisgiordania. Espulsi dall'esercito di Tel Aviv con la forza, precisa il sindaco locale, 5 cittadini italiani tra i 20 e i 40 anni di età, che erano giunti sul posto in solidarietà alle famiglie palestinesi coinvolte. Bloccati anche un centinaio di attivisti che cercavano di portare aiuti umanitari sequestrati dagli agenti israeliani. È stato un caccia italiano ad abbattere il drone entrato nelle scorse ore nello spazio aereo della Lettonia. Il velivolo potrebbe essere stato ucraino e non russo come si pensava inizialmente. L'ipotesi che trapela da fonti militari è che possa essere stato deviato dai sistemi di guerra elettronica russa. Nessuna tregua con Kiev, senza un accordo di lungo periodo, ribadisce il ministro degli esteri russo Lavrov, che poi fa sapere che inaspirerà gli attacchi per distruggere quel che l'Occidente sta facendo per alimentare il potenziale ucraino. Ha ammesso di aver colpito la madre al culmine di una lite, il 51enne fermato per l'omicidio di una donna di 71 anni nel quartiere Torbella Monaca a Roma. A dare l'allarme sono stati i parenti, che da tempo non avevano più notizie della donna ed erano preoccupati per i frequenti contrasti tra madre e figlio. Sono stati loro a rivolgersi ai carabinieri, che una volta arrivati nell'appartamento hanno trovato il corpo della 71enne nascosto in un armadio. L'uomo è indagato per omicidio e occultamento di cadavere. L'Etna erutta ancora e continua a creare disagi soprattutto sul traffico aereo. Nuova proroga della chiusura dello scalo di Catania fino alle 2 di domani. È l'emergenza peggiore degli ultimi 20 anni, riferisce la società che lo gestisce. Centinaia i voli cancellati, chiuso fino alle 16 di oggi anche lo scalo di Comiso. Si attenua intanto il gran caldo sull'Italia. Oggi sono scese da 18 a 7 le città in bollino rosso, domani diventeranno soltanto 2, Bolzano e Bari. E si fanno più frequenti i temporali. Allerta gialla oggi in Calabria, dall'inizio della prossima settimana è atteso un calo più rilevante delle temperature. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Carissimi, ben ritrovati in questo venerdì insieme ad Energia Contagiosa. Entriamo nella seconda ora del nostro programma, che sarà tutta dedicata agli eventi. Infatti lo sapete che ci spariamo tutti gli eventi che vi ho raccontato in settimana, uno in fila all'altro, e ci facciamo questo viaggio in giro per l'Italia. Però prima di far questo sono stato colpito da questa notizia curiosa che tira in ballo la psicologia e la creatività intellettuale, perché parrebbe che l'intelligenza non si misura soltanto dai libri di scuola, dai voti presi, eccetera, ma proprio da questa dote spesso inosservata che è la creatività intellettuale. Io mi ci posso rifugiare dentro, mi piace pure come notizia. Ne parla questa Alice Boyes, citata da Psychology Today, e dice che insomma non riguarda solo quello che sai, l'intelligenza, ma anche il modo in cui ragioni, colleghi le idee, metti alla prova i tuoi pensieri, e questo sicuramente ci sta. E quindi riconoscete questi segnali in voi, perché se li riconoscete forse siete un po' più intelligenti di quello che pensate di essere. Punto numero uno: riconosci subito quando qualcuno dice qualcosa di brillante. È un segnale importante, dice lei, perché è importante saper riconoscere il pensiero acuto negli altri. Vabbè. Due: il tuo cervello non si spegne mai del tutto, ma è un'elasticità mentale che continua a funzionare anche in una specie di backup. Ti accorgi quando il tuo cervello cerca di sabotarti. Questa è la metacognizione, cioè la capacità di osservare il proprio modo di pensare, come un deus ex machina, ecco. 4. Continua a riflettere su cose che gli altri dimenticano subito. Vabbè, questo però è una caratteristica del cancro in generale, eh? Anch'io sono così, sempre a rimuginare. Hai la tendenza a migliorare sempre qualcosa. Questo non vuol dire, dice lei, essere ossessionati dalla perfezione, ma vuol dire che la mente torna su quello che hai fatto e quindi la analizza. E poi ancora, ora e ultimo, non ti limiti a pensare, ma provi le tue idee, no? Molte persone infatti amano immaginare e basta. Quelle più intelligenti invece sperimentano, testano un modo, cambiano approccio, lo correggono, ricominciano, insomma è tutto parte di questa creatività intellettuale di cui parlavamo all'inizio. Vedete, fate questi test su di voi e poi riprovate il vostro QI. Sa mai che tutto questo aiuti. Vabbè, qua ne esce una al giorno, ragazzi. Si fa per ridere, ma anche per incuriosirci e approfondire. Va bene, però adesso basta, dedichiamoci soltanto al fine settimana. Vi aspetto qua tra poco, che ci facciamo un viaggio per l'Italia e per tutte le feste del weekend.

rieccoci qua. Ve la ricordate quella storia di cui vi ho parlato un qualche settimana fa? Arrivava da Malta, dove il governo offriva 25.000 euro per non guidare 5 anni. Proprio per, come dire, ridurre, no, questo traffico, questo smog e tutto quello che ne consegue. Ed era un'iniziativa rivolta solo agli under 30. Autoscout ci ha fatto un'indagine sopra. Autoscout lo conoscete, no? Per l'acquisto e la vendita di auto, quel portale lì. E l'ha fatto in Italia. E quindi è andato a chiedere: ma quanti soldi vorreste per rinunciare alla vostra patente? È interessante. Voi pensateci un attimo, poi vi dico i risultati. Allora, secondo i conducenti del bel paese di tutte le età, la media è tra i 65.000 e i 75.000 euro per rinunciare alla propria patente. Un dato che sale a 75.000, 85.000 più o meno tra i guidatori di età compresa tra i 34 e i 55 anni, che ovviamente sono quelli che guidano di più. Ma come fai a star senza macchina? Ci sono pochi quelli fortunati che hanno il lavoro accessibile facilmente con i mezzi pubblici. Non mi fate parlare di prendere il treno, di prendere il pullman la mattina, perché ho fatto una vita d'inferno e adesso mi muovo solo in macchina. Io lo ammetto candidamente, non ne posso più. Per fortuna posso farlo, perché comunque il tragitto non mi porta a ingolfarmi nel centro di Milano, dove non si può girare. Vabbè, comunque i fattori che influenzerebbero l'impossibilità degli italiani di lasciare il mezzo è proprio l'indispensabilità dell'auto, no? Che rimane fondamentale per gli spostamenti quotidiani. Questo è il 58%. Un sistema di trasporti pubblici spesso insufficiente, e qua mi ci vedo anch'io, lo segnala un 49%, e la convinzione che una misura potrebbe funzionare solo in alcune grandi città ben servite dai trasporti, il 37%. Esattamente, io che abito alle porte di Milano, se lavorassi a Milano dovrei già prendere un pullman, una metro, un altro pezzo di tram, cioè è un casino, ti passa la voglia. La resistenza si fa ancora più marcata per quasi 3 italiani su 10, il 29% del campione reputa infatti congrua una cifra dai 100.000 euro in su per accettare i disagi e i costi di una vita senza mezzi propri per 5 anni. Vabbè, però 100.000 euro su 5 anni, finiti 5 anni posso comprare una Porsche di livello, una bella Ferrarina con 100.000 euro. A voglia che te ne compri. Vabbè, per 100.000 ci faccio un pensiero. Stato, fammi l'offerta, che ne parliamo.

0: Audi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodi, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

ben ritrovati, rieccoci insieme carissimi. Buongiorno anche a tutti gli amici che ci stanno scrivendo sulla pagina di Radio Liscio, sulla nostra pagina Facebook. Vi do il buongiorno anche a tutti voi. Grazie mille di essere in nostra compagnia ovunque voi siate. In DAB, se siete in Piemonte, Lombardia, Liguria, magari ci state ascoltando dalla radio in macchina, oppure da casa vostra tramite Alexa. D'altronde basta dire Alexa, apri Radio Liscio e lei parte, vi riempie la casa di musica. Va bene cari, ho una bella soluzione qua che riguarda le donne, un bel esempio di, come si chiama, aspetta il termine giusto, ecco qua, co-housing, cioè sempre più donne scelgono di vivere insieme, no? Ci si trova, soprattutto le signore, no? Perché noi molto spesso ce ne andiamo prima, si trovano sole dai 50 anni in su e diciamo che un po' per combattere e contenere i costi, perché oggettivamente sono sempre maggiori e continuano ad aumentare, un po' anche per combattere invece la solitudine, no? Il discorso di rimanere da soli, magari non hai figli oppure ti abitano lontano eccetera, ed ecco qua che c'è questa comunità di donne senior, ecco diciamo così, che è in grande crescita perché c'è una forte connessione emotiva e relazionale, no? E quindi vanno a vivere insieme per sfangarla da una parte e dall'altra. C'è questo esempio di Pat Dunn, questa canadese di 75 anni, leggo che dopo la morte del marito ha creato questo gruppo Facebook per donne senior che volevano condividere uno spazio abitativo e ha trovato due coinquiline con le quali oggi vive felicemente, hai capito? Da quel giorno guida la ONG SWLT, che vuol dire Senior Woman Living Together. Un altro esempio è in Francia, insomma, di quest'altra Anne Nutinen che ha confondato invece la Joie Home Base con spazi co-living, invece questa è proprio una casa pensata per donne dai 50 agli 80 anni. Insomma, serve, io trovo una bella cosa. La casa di riposo, se uno dice, ma ci sono già le case di riposo, ma quello è diverso, no? Perché proprio la casa di riposo alle volte è come dire l'ultimo passo, no? Qua invece no, si tratta di donne che hanno invece ancora, stanno bene, vogliono godersi la vita e insomma trovare uno spazio dove sentirsi complici, star bene, anche più sicure, più indipendenti, creando anche insomma amicizia profonda, no? Cosa ne pensate? Io penso sia una cosa bella, carina, molto carina, e potrebbe essere una soluzione da importare anche qua in Italia, eh. Io ogni giorno qua vi lancio dei business così che dovete acchiappare al volo, perché da queste idee, no, che si diffondono per il mondo, poi portarle in Italia, perché no? Pensateci su.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Adesso alzo il tono, alzo il livello di piccantezza della puntata, perché mi esce questa news che mi riporta con la mente ai tempi di quando facevo l'animatore nei villaggi turistici. Ero un ragazzino, in tempi non sospetti, però si dice: perché in vacanza si infrangono di più le regole? Hai capito? Si chiama la sindrome del turista ed è una cosa che descrive i comportamenti scorretti che molte persone adottano quando sono in viaggio. Allora, diciamo che le vacanze tendenzialmente, no, ci fanno più sentire un po' più liberi di infrangere le regole sociali, le abitudini quotidiane, e ci portano a fare delle cose che normalmente non si farebbero. Guardate cosa succede sugli aeroplani, se guardate i video su Instagram, su TikTok, di gente che si insulta sugli aerei. Ormai c'è una maleducazione in giro che fa spavento. Sta di fatto che c'è questa indagine, è stata fatta su viaggiatori statunitensi, che forse sono i peggiori. Vabbè, comunque, ha rilevato che il 56% ammette di comportarsi in vacanza in modo diverso rispetto alla vita di tutti i giorni, con percentuali che superano il 70%. In questo senso, tra i comportamenti più diffusi ci sono pose irrispettose accanto ai monumenti, mamma mia, veramente allucinante, l'occupazione indebita di spazi comuni, pensiamo alla gente che si butta a fare il bagno a Venezia, tanto per dirne una, o la raccolta di sabbie e piante in luoghi dove è vietato. Oltre 4 turisti su 10 ammettono di aver infranto la legge almeno una volta durante una vacanza, che poi è anche molto pericoloso, perché comunque se ti fai beccare a fare qualcosa di irregolare in un paese straniero non sai mai bene come si regolano da quelle parti, no? A meno che tu non abbia approfondito, ma chi lo fa? Va bene, molti ospiti ammettono anche di portare via oggetti o cibo dal buffet. Vabbè, dai, un paninetto ogni tanto può scappare con i bambini, una merendina, senza esagerare naturalmente. Ci si sente anche un po' più libertini in vacanza, succedono cose che voi umani non potete neanche immaginare. Meglio che sto zitto, a tra poco!

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

0: E allora carissimi, anche per oggi è tutto. Siamo arrivati al termine del nostro best of estivo, preparato appositamente per accompagnarvi in questo agosto che ci vede in vacanza. Sia io che Max ce la stiamo proprio sciallando alla grande, stiamo ricaricando l'energia contagiosa, pronti per la grande stagione che ricomincerà a partire dal 7 di settembre. È una stagione a 360 gradi, come sempre, che ci vedrà e vi vedrà protagonisti in tutto questo fantastico mondo della musica da ballo che portiamo letteralmente in giro per tutta l'Italia. Rimanete sempre collegati con noi sui nostri social Radio Liscio, anche sui miei se vi fa piacere Alo Fa Cose, e buon agosto a tutti, che sia di vacanza o che sia di lavoro, la musica di Radio Liscio è sempre con voi. Ciao cari, tanti baci, ci vediamo presto,
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Liscio Notizie.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ancora alta la tensione in Cisgiordania, continua l'assedio dei coloni alle case dei palestinesi nella cittadina di Qusra, nonostante le proteste internazionali anche da parte degli Stati Uniti. Espulsi dall'esercito di Tel Aviv con la forza, precisa il sindaco locale, 5 cittadini italiani tra i 20 e i 40 anni di età che erano giunti sul posto in solidarietà alle famiglie palestinesi coinvolte. Bloccati anche un centinaio di attivisti che cercavano di portare aiuti umanitari, sequestrati dagli agenti israeliani. Resta in carcere Walter Lavito, l'accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci nella sua villetta di Pomezia nell'ottobre 2025. Il GIP di Roma ha respinto la richiesta di domiciliare presentata dal suo legale. Sussiste il rischio di inquinamento probatorio e il pericolo di fuga, ha spiegato il giudice. Intanto il faccendiere, nell'interrogatorio di garanzia, ha ammesso le sue responsabilità, spiegando di averlo fatto per aumentare la protezione intorno all'amico. Non volevo però una bomba, ha detto, piuttosto qualche colpo di pistola contro il muro. Dopo Catania, anche Comison e Ragusano chiude il suo aeroporto a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. La cenere ha invaso la pista dello scalo, che ha dovuto sospendere arrivi e partenze. Nuova proroga intanto della chiusura del Fontana Rossa fino alle 2 di domani. È l'emergenza peggiore degli ultimi 20 anni, riferisce la società che lo gestisce. Centinaia i voli cancellati. Tra alte temperature e la siccità sale l'allerta per i roghi, preoccupa tra l'altro l'incendio divampato la notte scorsa nell'area boschiva del Monte Goji alle porte di Como, in azione anche Canadair, una cinquantina gli sfollati. E sono oltre un migliaio gli sfollati, inclusi turisti, per un pauroso rogo divampato nei pressi della costa vicino a Spalato in Croazia. Almeno 36 feriti, alcuni in gravi condizioni. Sport, azzurri ancora in evidenza, gli europei di nuoto a Parigi approda in finale la 400% stile libero mista con Carlos D'Ambrosio, Manuel Frigo, Emma Virginia Menicucci e Alessandra Mau, sempre nello stile centra la filanissima Luca De Tullio nei 1500. E ancora nello stile avanzano in semifinale dei 50 Silvia Di Pinto e Sara Curtis, la 19enne piemontese che ieri sera nel dorso ha conquistato l'oro e il record mondiale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Omar Codazzi, Ti raggiungerò.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: nel ristorante avevamo anche sala da ballo. E quindi io fin da bambino, quando c'era l'orchestra, io mi sedevo lì sul palco a guardare l'orchestra, e la mia prima passione è stata la batteria. Non il canto, ma la batteria. E allora i miei primi regali di Natale erano le batterie a giocattolo, e lei era contenta che io suonavo. E poi mi ha comprato, per dire, non c'era ancora il karaoke, però il microfono per cantare sulle canzoni, perché vedeva che mi piaceva. Mi ha sempre, diciamo, accompagnato, ecco.
1: E che bello, che grande anche la mamma, mamma mia. Ma tu allora hai preso un po' più da lei o un pochino di tutte e due?
0: Un po' di tutte e due, perché io la mia passione era la ristorazione. Io ho fatto la scuola alberghiera, mi sono diplomato alla scuola alberghiera, ho preso una borsa di studio, e praticamente quando mi sono diplomato, essendo uscito primo della scuola, mi hanno detto di potevo scegliere l'hotel dove andare a lavorare. No. E addirittura loro, il direttore della scuola fa: uè, ti mando a Miami, ti mando all'Hilton di Miami. E io ho detto: no direttore, troppo lontano da mia mamma. Perché io ero molto mammone, avevo già solo lei, e quindi ero molto mammone. E allora mi diceva: bene, allora. E sono stato a lavorare a Camogli, che è vicino a Portofino, in un grande hotel 5 stelle lusso. È stata un'esperienza bellissima, perché ho avuto la possibilità di confrontarmi con personaggi veramente importanti, dallo spettacolo alla politica, agli imprenditori. Cioè, io ho clienti come Agnelli, Montezemolo, i calciatori, tutte le squadre di Serie A venivano lì. E quindi è stata una bellissima esperienza che ho fatto per 3 anni. E poi comunque sentivo ancora la distanza da mia mamma, e mi sono avvicinato in un grand hotel in provincia di Asti, perché io sono originario della provincia di Asti. Uh-huh. E allora mi sono avvicinato a casa, così viaggiavo, andavo avanti e indietro, e la musica, diciamo che è arrivata un po' per caso. È stato un colpo di fortuna, chiamalo come vuoi. Era l'epoca del karaoke di Fiorello. Vabbè, ho partecipato anche a un karaoke di Fiorello, ma nel mio paese c'era una grandissima birreria. All'epoca erano gli anni 85-86, andava di moda le birrerie proprio in stile tirolese, così bellissima, tutta in legno. Nasce la moda del karaoke e fanno il karaoke in questa birreria, e io andavo sempre a cantare, logicamente.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

0: Radio Liscio Notizie. Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Con la formula del prestito oneroso, il Napoli si aggiudica il difensore francese Benoît Badiachil. Gli azzurri pagheranno 3 milioni per l'indennità, più uno di bonus, e altri 27 per l'opzione di riscatto. Davide Frattesi sarà un giocatore della Lazio. Dopo la momentanea sospensione dell'affare tra l'Inter e il club biancoceleste per il parere negativo espresso dalla Lega di Serie A per ragioni burocratiche e finanziarie, i due club hanno riformulato in mattinata i termini dell'accordo. L'Empoli ha preso Karim Zedatka. Il giocatore arriva in prestito con obbligo di riscatto. Alla Sampdoria piace Calò. Con il Frosinone è previsto un incontro dopo Ferragosto. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
1: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

In questo venerdì 17, mamma mia, oggi è venerdì 17, tocchiamo ferro, perché ovviamente per i superstiziosi il venerdì 17 è una giornata un po' pericolosa, ma siamo felici di stare insieme con la miglior musica da ballo, con le canzoni generazionali, con la chitarra per cantare insieme. Siamo anche felici di avere il nostro Marco Sasso, detto il Cinghia. Sei contento che oggi è venerdì 17? Non ti cambia nulla, tu dici, ma è un giorno come un altro, così come anche il numero 13 a livello di storicità di numeri, tante volte il 13 o il 17 sono un po' abbinati alla sfortuna, ma tocchiamo ferro e andiamo avanti, procediamo in questa giornata con davvero tante canzoni e poi soprattutto anche con qualche appuntamento che andremo a raccontare in corso d'opera. Siamo nel bel mezzo dell'estate, oggi anche la giornata mondiale per la lotta alla desertificazione e alla siccità, tant'è vero che oggi è una giornata un po' uggiosa, dalle nostre parti ha piovuto stanotte, ci sono un po' di nuvolette sopra, che quando si guardano le nuvole che ci sono le persone dentro significa che sono nuvole passeggere, se invece vediamo le nuvole che non ci sono le persone dentro vuol dire che piove. Ti è piaciuta questa, Marco? Era terribile, lo so, quando mi guardi così lo so, ti capisco molto bene. 331-335-6565 per chi volesse interagire con noi. Generazione X è la prima carta pescata, una canzone romantica che ci riporta a 1950, Amedeo Minghi. A te la linea.

Serenella coi soldi, cravatte, vestiti e dei fiori, e una vespa per correre insieme al mare.

1950, canzone di Amedeo Minghi, che fra le sue più conosciute, insieme anche alla vita mia, canzone questa presentata al Festival di Sanremo del 1983. La canzone è un racconto poetico ambientato nell'Italia del dopoguerra, dove sullo sfondo di una Roma lacerata nel conflitto si intreccia la storia d'amore del protagonista e Serenella. E salutiamo tutte le Serenelle che sono con noi all'ascolto, anticipando quello che sarà domani sera la Pescara di Valdengo. Ci sarà l'orchestra Rubacuori, un trio di tenori che faranno ballare fino a tardissima notte inoltrata, mentre invece per quanto riguarda me medesimo, domenica pomeriggio a San Giorgio di Susa andrà in scena la Dream Tour con la partecipazione di Aido. Con Simona Sorbara faremo la sfida tra la musica italiana e la musica straniera e aspettiamo tutta la valle ovviamente a supportare la musica italiana. All'interno di questo spettacolo parleremo di donazione di cellule staminali e di donazione di organi. Sarà bello perché avremo anche dei protagonisti che vengono a raccontarci le loro storie di vita. Ma mi raccomando, Val di Susa, San Giorgio al pomeriggio, facciamo casino e ovviamente supportiamo la musica italiana, anche perché se perdo c'è poi una penitenza. Questo le scorse volte non l'ho detta, ma funziona così: se vinco io ho una penitenza Simona, se vince Simona ho una penitenza io, ed essendo che le altre volte non mi è andata tanto bene, confido nella Val di Susa. Altra canzone, orchestra da ballo contemporanea, arriva la Suonami Band, Come quando fuori piove. Proprio come quest'oggi, come quando fuori piove, la continuiamo, ma ho dimenticato l'ombrello. Prego, Suonami Band. Poi si bagnano gli occhiali, se piove. Marco, è un problema, eh. Pensaci.

Balla per me, come quando fuori piove, bella canzone della Suonami Band, che è il gruppo ideato da Omar Lambertini, che porta in giro le canzoni delle etichette discografiche, ovvero le edizioni musicali, che fanno parte dei genitori con gli autori, appunto, delle canzoni. In questo venerdì 17 luglio poi andiamo a vedere qualche notizia, quello che è accaduto, ma anticipiamo anche che è iniziata la festa di Sant'Anna di Trubiaglio, 2 settimane intense, e poi la settimana prossima ci saranno gli appuntamenti a Carisio, imperdibili, con Rangone, con Paolo Tarantino, con Alex Biondi. Davvero una festa importante, e ovviamente vi attendiamo tutti per fare gran baccano tutti quanti insieme. Altra carta, altra canzone. Arriva la canzone acustica, e allora cantiamo che cosa? Inerente alla pioggia, rimaniamo un po' su questo tema, perché c'è una canzone molto bella e romantica del grande Mimmo Nazionale, che più o meno fa così. Thank you.

di Domenico Modugno, bella canzone romantica che ci riporta indietro al 1900, non ce l'hanno? Questa canzone ispiratoli dal vedere l'addio di due fidanzati sotto la pioggia a Pittsburgh in Pennsylvania, quindi si annotò questa situazione, questa scena, da lì nacque una canzone che però non ce l'hanno, perché tante volte le canzoni nascono da quello che vediamo, dall'ispirazione che cogliamo in un momento, e allora poi appunto nascono le canzoni per immortalare proprio un attimo di vita. Altra carta, altra canzone, Generazione Silenziosa. Coloro che sono nati tra il 1928 e il 1945 fanno parte proprio di questo range della Generazione Silenziosa. Ballavano con Tony Dallara la canzone Bambina Bambina, perché fondamentalmente dobbiamo rimanere un po' bambini tutti. Prego Tony, a te.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

0: Freddy.
1: Ed era l'archeologia del liscio con questo brano di Ivano Nicolucci, un grande musicista che ha scritto davvero pietre miliari della musica da ballo con la canzone Dada, che sono anche le prime parole che dicono i bambini appena nati. Dada, oltre mamma, lo sapevi Marco, questa chicca di parole. 3313565565, se qualcuno si ricorda che da piccolo le prime parole furono Dada, fatecelo sapere, perché per noi cambia completamente la giornata in questo venerdì 17 di luglio. Il 17 forse porta un po' di ghielletta perché abbiamo qualche piccolo problema tecnico, ma lo stiamo risolvendo in corso d'opera. Arriva la generazione millennials, che è già passata, l'abbiamo già ascoltata poc'anzi, ma andiamo con la prossima carta che arriva, la canzone acustica. Di canzone acustica ci possiamo cantare una di quei brani che quando c'è la chitarra tra le mani a tutti viene voglia di cantare.

che cercava il successo, cercava la città, quando poi alla fine si è reso conto che la vera fortuna era la casa di nascita. Altra carta, altra generazione, arriva la generazione baby boomers con i profeti e la canzone Era bella, ma se era bella allora, molto probabilmente è bella ancora adesso, e ce l'ascoltiamo.

Era bella il Renato dei Profeti con questo brano del 1971. Il testo è una riflessione dolce amara sulla giovinezza, sul tempo che passa, sulla nostalgia, il tema che abbiamo anche un po' così abbracciato nelle scorse puntate. Al centro però del brano c'è il ricordo di una donna amata che era bella, poi magari la rincontri dopo anni non la riconosci neanche più. Davvero il 1971, in quell'anno ci fu il boom dei surgelati, cioè si prendeva il gelato, lo si metteva sopra ogni cosa. No, in realtà non è quello il significato di surgelato, ma cambiavano un po' i ritmi di lavoro e i congelatori entravano stabilmente nelle cucine e con i cibi pronti, e i surgelati iniziarono a spopolare, trasformando il modo di fare la spesa e di cucinare, anche perché il surgelato è molto più sbrigativo, più veloce. Prendi, tiri fuori, butti la padella, accendi 10 minuti e belle che a posto, hai la pietanza fatta, perché i ritmi di lavoro ci danno un po' il tempo, no? Una volta c'erano tempi più larghi, oggi abbiamo magari mezz'ora e bisogna correre. E invece c'è chi ascolta Radio Liscio, ascolta Radio Italiana, ha la possibilità di prendersi tutte le pause che si vogliono, proprio da statuto del lavoro italiano. Uno può fare quello che vuole nella nostra ora, quindi sappiatelo, ascoltateci e spargete la voce. Altra carta, altra canzone. Arriva l'orchestra da ballo contemporanea, tornano Diego Zamboni con Tonio Todisco. Questa canzone presentata al Festival di San Liscio, che è poi stato rimandato prossimamente a settembre. Arriva la stanza fredda, più fredda, accendiamo i climatizzatori e ci ascoltiamo Diego Zamboni e Tonio Todisco.

stanza fredda, e per avere la stanza fredda ringraziamo proprio lui, perché dovete sapere che il 17 di luglio del 1902 fu realizzato il primo impianto di aria condizionata. Sembra un caso che abbiamo mandato in onda questa canzone e la notizia salta fuori. Wills Havland Carrier dovrebbe chiamarsi, cioè detta in inglese ovviamente è più corretta. Fu proprio lui l'inventore dell'aria condizionata, nel tentativo di dare risposta al problema sollevato da un cliente che gestiva una tipografia a Brooklyn, il paese dei Chicles, il famoso Chicles Brooklyn, e si lamentava del deterioramento della carta a causa dell'umidità, ed ebbe un lampo di genio. Pensate un po', osservando il vapore che fuoriusciva da sotto il treno, si convinse che la soluzione era riuscire a comprimere l'aria fino a renderla liquida per poi raffreddare e ridistribuirla sotto forma di vapore nell'ambiente chiuso. E mise a punto questo nuovo sistema, lo installò nella tipografia, fu davvero un successo. In breve tempo tutte le industrie statunitensi si dotarono appunto di questo sistema, e da lì nacque così l'aria condizionata che ancora oggi noi utilizziamo. Quindi grazie per aver la stanza fredda, questa invenzione del 17 luglio 1902. Quindi contiamo 124 anni fa, or sono proprio da oggi, ricordandovi anche che questa puntata andrà in replica il venerdì 14 di agosto, e quindi si potrà riascoltarla tranquillamente. Altra carta, altra canzone, Generazione X, arriva una delle più belle canzoni, secondo me, a mio avviso personale, di Gianni Togni, Per noi innamorati. Ce la gustiamo a tutto volume in diretta, prego regia.

1983, un inno intimo e nostalgico della forza dei sentimenti vissuti in privato, con appunto due persone che creano un loro rifugio sicuro dal resto del mondo, isolandosi per assaporare ogni istante e godersi la complicità della notte. Bella bella canzone di Gianni Togni, 1983, e in quell'anno, nell'83, nasceva la Fiat Uno. Da una serie di intuizioni rivoluzionarie, questa auto gloriosa che sostituì la 127 divenne davvero un successo planetario, con più di 9 milioni di esemplari. Poi ci furono un sacco di versioni, ci fu la prima serie, la seconda serie, quella benzina, una versione con il cambio automatico, poi ci fu la famosa Uno Turbo che ti incollava al sedile, quando acceleravi di botto buttavi a tavoletta, finivi nei sedili posteriori. Davvero un'auto storica, iconica per quel periodo. E a proposito di auto, oggi che è il 17 di luglio è anche il compleanno di David Hasselhoff, il famoso Mitch che fu colui che guidava la macchina, la Supercar Kit, quella che saltava, quella che era antiproiettile, davvero un esemplare di giovinezza, dove appunto seguivamo molto questo telefilm e ci siamo così collegati con l'auto. Altra carta, altra canzone in arrivo, arriva la generazione dell'orchestra da ballo contemporanee, un tango particolare, immortaliamo il momento con Fotografie, Mario Bellovino. Ciak, si gira.

Stavo guardando una fotografia, spensierato io bambino. Ascoltavo una canzone che mia madre mi cantava ogni sera, mi faceva addormentare. Poi mi nascondevo in una stanza, la finestra aperta, un usignolo che cantava.

delle fotografie. Ci salutiamo, ringraziamo di essere stati con noi in questo venerdì 17 di luglio. Ci vediamo domenica a San Giorgio con l'Admin Tour e la partecipazione di Idol, la sfida musica italiana con la musica straniera. Domani sera si balla alla Peschiera, divertitevi un sacco, e per quanto riguarda Melodia Italiana torneremo lunedì in diretta direttissima. Un grazie al nostro Marco Sasso, le Tolcinghe alla regia. E l'ultima carta prevede una canzone della generazione Baby Boomers, Edoardo Vianello, una canzone che ci fa ballare e si intitola Il peperone e ci fa anche venire fame. Butta la pentola, Marco, che questa la cuciniamo al volo.

0: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Omar Codazzi, Ti raggiungerò.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Nonostante le proteste internazionali, continua il violento assedio dei coloni israeliani nella cittadina palestinese di Qusra in Cisgiordania, mentre 5 italiani tra i 20 e i 40 anni di età sono stati espulsi con la forza, protesta il sindaco locale. Bloccati anche un centinaio di attivisti che cercavano di portare aiuti sequestrati dagli agenti israeliani. Vani dunque gli appelli internazionali. Lo stesso ambasciatore americano in Israele, Huckabee, aveva accusato i coloni di rivoltante terrorismo e oggi il governo francese ha chiesto alle autorità israeliane di arrestare e consegnare alla giustizia i responsabili. Alle 11.35 di stamane Genova si è fermata, anche quest'anno, al suono delle sirene del porto e delle campane delle chiese per ricordare il disastro del Ponte Morandi e le 43 vittime della tragedia di 8 anni fa. Si tratta della prima commemorazione dopo la sentenza di primo grado del maxi processo che ha certificato il mese scorso come la strage sia stata frutto di consapevole e colpevole negligenza e sentenziato la condanna di 32 tra dirigenti di autostrade, della controllata SPEA e del Ministero dei Trasporti. Non accenna a diminuire l'attività eruttiva dell'Etna. Dopo l'aeroporto di Catania, anche quello di Comiso nel Ragusano è stato costretto a chiudere dopo che la cenere ha invaso la pista. Prorogata la chiusura del Fontana Rossa fino alle 2 di domani. È l'emergenza peggiore degli ultimi 20 anni, riferisce la società che gestisce lo scalo. Centinaia i voli cancellati. Si attenua intanto il gran caldo sull'Italia. Oggi sono scese da 18 a 7 le città in bollino rosso. Domani diventeranno soltanto 2, Bolzano e Bari, e si fanno più frequenti i temporali. Allerta gialla oggi in Calabria. Dall'inizio della prossima settimana è atteso un calo più rilevante delle temperature. Continua a far discutere il divieto dell'utilizzo dei social da parte dei governi. L'ultimo caso riguarda la Francia, dove il Consiglio Costituzionale ha bloccato il divieto per i minori di 15 anni, ritenendo che la misura costituisca una limitazione sproporzionata della loro libertà di espressione. Il presidente Macron, che ha fortemente voluto la legge, ha incaricato il premier Le Cornu di riscriverla per arrivare ad una soluzione entro la primavera 2027. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Buongiorno simpatici italiani, che ne dite di un'ora di brani del passato, i grandi successi delle orchestre da ballo di tutti i tempi? Oggi iniziamo con due brani di Michele Rodella, Croce di Oro, un classico, e 100 rose rosse. Buon ascolto!

100 rose rosse era Michele Rodella. Arriva Paolo Bertoli, Scendi in pista, la sigla che sta a significare l'inizio di una serata nelle sale da ballo, e a seguire Vecchie serenate.

Era Amore esagerato, l'orchestra Le nostre valli. Ed ora un richiestissimo Franco Bastelli con due pezzi in sequenza, Bella la vita e Dedicato alla luna.

dedicato alla luna era Franco Bastelli, questo è sempre I Simpatici Italiani su Radio Liscio, un'ora con i classici del passato, i grandi successi delle orchestre di tutti i tempi. Arriva Raul Casadei, Sogno di Ferragosto e Amico Sole.

Era Madonnina dai Riccioli d'Oro, qui interpretata dall'Orchestra Bagutti. Arriva Tognato Disco, Moglie e Voglie, e a seguire un valzer per te.

Era Tognato Disco, un valzer per te. Siamo arrivati anche oggi al termine della nostra ora insieme con i simpatici italiani, i classici del passato, le più belle canzoni di tutti i tempi. E come chiudere in bellezza se non con un brano strumentale? E che brano, è Caminito, ce lo esegue Walter Losi. Grazie a tutti, a domani, sempre qui su Radio Liscio.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
3: Radio Liscio Notizie.
4: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ancora pericolosi sconfinamenti dal conflitto russo-ucraino, stamane un caccia italiano si è levato ad abbattere un drone entrato nello spazio aereo lettone. Riga ringrazia. Inizialmente si era pensato ad un velivolo russo, poi è emerso che sarebbe di Kiev. Sempre dall'Ucraina un altro drone è caduto in Romania causando un incendio. Mosca sostiene intanto che 1739 civili sono morti a luglio in raid ucraini, il numero più alto dall'inizio del conflitto. Walter La Vitola potrebbe chiedere di essere risentito, il suo difensore, l'avvocato Sergio Cola, potrebbe infatti valutare l'opportunità di un nuovo interrogatorio davanti al PM dopo quello di garanzia che si è svolto mercoledì scorso a Rebibbia. Le dichiarazioni dell'ex editore e imprenditore che ha ammesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista e conduttore di Report Ranucci, sostenendo di averlo fatto per fargli innalzare il livello di protezione, sono state valutate dal giudice fumose, assolutamente generiche e prive di qualsivoglia indicazione concreta suscettibile di scontro. Ieri il GIP ha confermato con un'ordinanza la detenzione in carcere per La Vitola, respingendo le richieste dei domiciliari avanzata dal suo legale. Tragedia a Torre del Greco. Nel napoletano un uomo è morto dopo essere stato travolto dalla sua stessa auto. Stando a quanto ricostruito dagli investigatori che hanno visionato anche le immagini di videosorveglianza, il 44enne avrebbe parcheggiato la sua macchina in una via in pendenza, dimenticando di mettere il freno a mano, e mentre stava camminando verso casa, l'auto avrebbe iniziato a muoversi, finendo per travolgerlo. L'uomo è stato subito soccorso e portato in ospedale, dove è morto poco dopo. Sport è nutrito il programma serale degli europei di atletica a Birmingham, così come le speranze azzurre. Alle 20.45 tre italiane in pista per la finale dei 10.000, tra loro Nadia Battocletti, già oro nei 5.000. Poco dopo la finale del salto in alto maschile con ben quattro azzurri in lizza, incluso il blasonato Tamberi. Poi la finale dei 400 ostacoli col nostro Sibilio, quella dei 200 con Desalu e Dezza. Infine, la coreo in gara per gli 800. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende

La magia della musica dal vivo, le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Sto guardando una fotografia, spensierato io bambino, ascoltavo una canzone che mia madre mi cantava ogni sera, mi faceva addormentare. Poi mi nascondevo in una stanza, la finestra aperta, un usignolo che cantava.

0: me!
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. 8 anni fa la tragedia del Ponte Morandi alle 11.35 di stamani in Genova si è fermata al suono delle sirene del porto e delle campane delle chiese per ricordare le 43 vittime. Lo scorso luglio la sentenza di primo grado sulle responsabilità del disastro. Sentiamo Laura Supino.
2: Ore 11.36, Genova si è fermata anche quest'anno al suono delle sirene del porto e delle campane delle chiese per ricordare il disastro del Ponte Morandi e le 43 vittime della tragedia. Sono passati 8 anni da quella drammatica vigilia di Ferragosto, la città investita da un nubifragio quando la rottura di uno strallo causò il crollo in pieno giorno del grande ponte autostradale sulla valle del Polcevera. Questa è però la prima commemorazione dopo la sentenza di primo grado del maxi processo che ha certificato come la tragedia fu frutto di consapevole, colpevole negligenza. Emessa lo scorso 16 luglio, la sentenza ha portato alla condanna di 32 tra dirigenti di autostrade, della controllata SPEA e del Ministero dei Trasporti per un totale di quasi 180 anni di carcere, tra loro l'ex AD di Autostrade Giovanni Castellucci condannato a 12 anni. La giornata si è aperta con la messa nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa officiata dall'arcivescovo Monsignor Tasca, poi presso la radura della memoria le cerimonie pubbliche alla presenza dei familiari delle vittime con la presidente Egle Possetti, cittadini e delle autorità guidate dalla sindaca di Genova Silvia Salis.
1: La Spagna ha potenziato i presidi di terra e di mare presso le enclavi di Ceuta e Melilla per scongiurare una nuova ondata di afflussi intorno a Ferragosto, come prospettato nei giorni scorsi dai social. L'Italia conferma lo stop a Schengen con la Spagna, fa sapere il ministro Piantedosi, mentre l'agenzia Frontex riferisce che gli attraversamenti irregolari in Europa sono diminuiti del 37% nei primi mesi dell'anno. Spostare il dibattito della gestione dei flussi alla piena tutela dei diritti, l'appello di Papa Leone a ricorrere della 112esima giornata mondiale dei migranti e del rifugiato. Tragico incidente sul lavoro questa mattina a Diano d'Alba nel Cunese. Stavolta la vittima è una ragazza di 22 anni. Stava lavorando in un'azienda agricola locale quando il trattore su cui era a bordo si è ribaltato. Per lei non c'è stato nulla da fare. In corso accertamenti sulla dinamica dell'accaduto. Non accenna a diminuire l'attività eruttiva dell'Etna. Dopo l'aeroporto di Catania, anche quello di Comiso nel Ragusano è stato costretto a chiudere dopo che la cenere ha invaso la pista. Prorogata la chiusura del Fontana Rossa fino alle 2 di domani. È l'emergenza peggiore degli ultimi 20 anni, riferisce la società che gestisce lo scalo. Centinaia i voli cancellati. Si attenua intanto il gran caldo sull'Italia. Oggi sono scese da 18 a 7 le città in bollino rosso. Domani diventeranno soltanto 2, Bolzano e Bari, e si fanno più frequenti i temporali. Allerta gialla oggi in Calabria. Dall'inizio della prossima settimana è atteso un calo più rilevante delle temperature. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Anche la giornata di Ferragosto sarà caratterizzata dalla presenza dell'anticiclone africano con tempo stabile, soleggiato e molto caldo, ma con formazione di rovesce temporali di calore su Alpi, specie centro-orientali, a tratti delle adiacenti pianure, Appennino meridionale e zone interne delle isole maggiore. Poi domenica invece qualche temporale interesserà in più le Alpi occidentali per l'avvicinamento di un fronte da ovest. Rimanete aggiornati, consultate l'app di 3B Meteo.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Omar Codazzi, Ti raggiungerò.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
0: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: nel ristorante avevamo anche sala da ballo. E quindi io fin da bambino, quando c'era l'orchestra, io mi sedevo lì sul palco a guardare l'orchestra, e la mia prima passione è stata la batteria. Non il canto, ma la batteria. E allora i miei primi regali di Natale erano le batterie a giocattolo, e lei era contenta che io suonavo. E poi mi ha comprato, per dire, non c'era ancora il karaoke, però il microfono per cantare sulle canzoni, perché vedeva che mi piaceva. Mi ha sempre, diciamo, accompagnato, ecco.
1: Che bello, che grande anche la mamma, mamma mia. Ma tu allora hai preso un po' più da lei o un pochino di tutte e due?
0: Un po' di tutte e due, perché io la mia passione era la ristorazione. Io ho fatto la scuola alberghiera, mi sono diplomato alla scuola alberghiera, ho preso una borsa di studio, e praticamente quando mi sono diplomato, essendo uscito primo della scuola, mi hanno detto di potevo scegliere l'hotel dove andare a lavorare. No. E addirittura loro, il direttore della scuola fa: uè, ti mando a Miami, ti mando all'Hilton di Miami. E io ho detto: no direttore, troppo lontano da mia mamma. Perché io ero molto mammone, avevo già solo lei, e quindi ero molto mammone. E allora mi diceva: bene, allora. E sono stato a lavorare a Camogli, che è vicino a Portofino, in un grande hotel 5 stelle lusso. È stata un'esperienza bellissima, perché ho avuto la possibilità di confrontarmi con personaggi veramente importanti, dallo spettacolo alla politica, agli imprenditori. Cioè, io ho clienti come Agnelli, Montezemolo, i calciatori, tutte le squadre di Serie A venivano lì, e quindi è stata una bellissima esperienza che ho fatto per 3 anni. E poi comunque sentivo ancora la distanza da mia mamma, e mi sono avvicinato.

in un grand hotel in provincia di Asti, perché io sono originario della provincia di Asti. Uh-huh. E allora mi sono avvicinato a casa, così viaggiavo, andavo avanti e indietro, e la musica, diciamo che è arrivata un po' per caso. È stato un colpo di fortuna, chiamalo come vuoi. Era l'epoca del karaoke di Fiorello. Vabbè, ho partecipato anche a un karaoke di Fiorello, ma nel mio paese c'era una grandissima birreria. All'epoca erano gli anni 85-86, andava di moda le birrerie proprio in stile tirolese, così bellissima, tutta in legno. Nasce la moda del karaoke e fanno il karaoke in questa birreria. E io andavo sempre a cantare, logicamente.

0: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Rudy, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Buongiorno simpatici italiani, che ne dite di un'ora di brani del passato, i grandi successi delle orchestre da ballo di tutti i tempi? Oggi iniziamo con due brani di Michele Rodella, Croce di Oro, un classico, e 100 rose rosse. Buon ascolto!

100 rose rosse era Michele Rodella. Arriva Paolo Bertoli, Scendi in pista, la sigla che sta a significare l'inizio di una serata nelle sale da ballo, e a seguire Vecchie serenate.

Era Amore esagerato, l'orchestra Le nostre valli, ed ora un richiestissimo Franco Bastelli con due pezzi in sequenza, Bella la vita e Dedicato alla luna.

Dedicato alla luna era Franco Bastelli, questo è sempre I Simpatici Italiani su Radio Liscio, un'ora con i classici del passato e i grandi successi delle orchestre di tutti i tempi. Arriva Raul Casadei, Sogno di Ferragosto e Amico Sole.

Era Madonnina dai Riccioli d'Oro, qui interpretata dall'Orchestra Bagutti. Arriva Tonia Todisco, Moglie e Voglie, e a seguire un valzer per te.

Era Tognato Disco, un valzer per te. Siamo arrivati anche oggi al termine della nostra ora insieme con i simpatici italiani, i classici del passato, le più belle canzoni di tutti i tempi. E come chiudere in bellezza se non con un brano strumentale? E che brano, è Caminito, ce lo esegue Walter Losi. Grazie a tutti, a domani sempre qui su Radio Liscio.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia, i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

0: ragazzi dietro Galassi!
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Pantani. Loi de Paris. Monsieur Pantani. Merci.
1: In Lombardia e Piemonte puoi ascoltare Radio Liscio anche